0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Dai che fai con Brash? Beh, è interessante questa notizia che stavamo dando. Si parla di love bombing, cioè quella situazione in cui all'inizio, no, si ricevono attenzione, adulazione, cose, e poi ad un certo punto il partner o la partner scompare. E insomma, ci stiamo chiedendo come mai a Brescia accadono, diciamo, in maniera frequente, diciamo, questi episodi. Allora, un uomo, un ascoltatore, ha scritto: perché a Brescia le donne rompono le scatole.
1: Oh, che cattivo!
0: Vabbè, che cattivo. Cattivo. Le donne non rompono mai le scatole. Sono portate a rompere le scatole.
1: Ah, ecco.
0: E sentiamo la versione di un'ascoltatrice.
2: Sì. Ragazzi, ve lo dico io il perché. Perché gli uomini non hanno più coraggio di prendersi responsabilità. Ecco perché succede a Brescia. Mi è successo 2 volte, ma chi se ne frega.
0: Questa è già più veritiera, secondo
3: me. Se ne frega questi uomini che non sono
0: Del resto, ragazzi, uno può anche cercare altrove, non è che voglio dire fuori da Brescia, dico, no?
3: Sì, andate fuori da Brescia, andate.
0: Allora, cercate. Rimanete con noi, cercate. Tra poco c'è una grande canzone, poi vi portiamo in India a raccontarvi questa storia surreale che secondo me potrebbe capitare in qualunque paese del mondo.
3: Addirittura?
0: A voglia. Vabbè.

0: in love, bellissima questa canzone. Tra l'altro spesso, no, io devo dire, sono rimasta incuriosita dall'infanzia di Robert Smith, che ha spesso raccontato, insomma, che aveva questo papà che gli raccontava queste favole oscure, tenebrose, quindi insomma lui è cresciuto un po' così, insomma, capito?
1: Segnato, però voglio dire, alla fine,
0: però ha segnato bene, cioè, infatti, ecco, infatti, ecco, infatti. Poi lui è riuscito a trasformare, diciamo, questi racconti inquietanti in qualcosa di musicalmente molto interessante.
1: Non è l'unico caso, insomma, di
0: no.
1: Dalla sofferenza escono dei fiori meravigliosi, insomma, come
0: no, beh,
1: come
0: ma lui non
1: canzone.
0: È che l'ha raccontato con sofferenza,
1: però le storie oscure da piccolino,
0: beh, insomma, sì, sai, un bambino quando il papà ti viene a dare la buonanotte e ti racconta di mostri, di cose insomma brutte, non è massimo.
1: Allora, situazione particolare, siamo in India, ok, un operatore telefonico, ok, che vende, no? Vende ovviamente le linee, viene, no, sembra l'inizio di una barzelletta, cioè viene attaccato, viene legato ad un palo del ripetitore di telefonia mobile perché non prende il 5G.
0: Sì.
1: Ma tu, cioè, a me viene da ridere perché penso
0: però...
1: una situazione incredibile, ci sono le fotografie, ma cosa?
0: Sì. Allora, cioè, considerate che questo praticamente operatore era stato assunto da soli 3 mesi ed era la prima volta che andava ad ispezionare questo ripetitore che non funzionava. E quindi lui doveva capire come mai il 5G non andava. Appunto, siamo in India, lui è stato aggredito dalla folla, sequestrato, attenzione. Se vedete le immagini sono anche, insomma, brutali. Legato ad un palo del ripetitore di telefonia mobile.
1: Cioè del tipo non ti sleghiamo fino a
0: finché
1: quando
0: non funziona.
1: Il 5G non riparte.
0: E poi è stato praticamente liberato dalla polizia, no? Perché ovviamente insomma, qualcuno ha avvisato la polizia che c'era un operatore. Cioè, come hai capito, tu chiami, non so, la team, non funziona, viene uno lì, vedi un tecnico, non funziona, lo prendi e lo leghi al palo della luce. Cioè una cosa così.
1: Metodi abbastanza spicci. State attenti voi che vendete cose, perché se non funziona e vi capita di andare in un villaggio in India, poi può succedere anche questo.
0: No, adesso questo ragazzo, questo tecnico è sotto shock.
1: Sì,
0: perché
1: ha cambiato lavoro.
0: No,
1: non però, venderà mai più.
0: Però secondo me, insomma, non andrà più di persona a verificare come mai i telefonini non funzionano. E tra l'altro nella giornata di venerdì scorso la polizia ha identificato e arrestato 6 persone che sono quelle responsabili di averlo legato al palo.
1: Bene.
0: Tra i 21 e i 36 anni. Poi sono state liberate su cauzione, ma in attesa del processo.
1: Questo è.
0: Capisci in che mondo siamo?
1: Capisco.
0: Tu occhio, eh.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Gamba dondola.
1: La gamba che dondola di Elodie, affari spenti. Allora, mancano pochi minuti alle 12, tra poco negli spacca notizie vi portiamo a Singapore, sperando che, diciamo, questa cosa che si fa a Singapore possa essere anche applicata in maniera così importante. Stiamo parlando di multe a chi ascolta musica, guarda video ad alto volume sugli autobus, possa essere applicata anche, che ne so, in Italia, in Europa, in maniera
2: anche sul
1: consistente.
2: Treno. Io aggiungo anche sul treno, sommessamente consiglio questa cosa. Sì, sono d'accordissimo.
1: Soprattutto quelli che parlano al telefono ad altissima voce, che tu senti tutte le conversazioni,
2: tutto,
1: capito?
2: Tutto.
1: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie sono sempre con te.
4: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tutti voi a Radio Number One, sono le 12, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Caro carburanti, scattati i tagli di Eni e IP, anche Kuwait annuncia l'adesione ad un tetto dei prezzi. Avrà la durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volta a generare benefici per gli automobilisti. Intanto lunghe file di auto e distributori, in alcuni casi benzina esaurita. Una mattinata effettuata a Pietracatella, una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono rimasti soltanto pochi minuti all'interno dell'ufficio del commercialista. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato dell'uccisione di Chiara Poggi e per il quale potrebbe presto arrivare la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio. Per i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Stop ai compiti fuori orario, tenendo conto che a 3 studenti su 4 arrivano assegnazioni nel pomeriggio. Il Ministero ufficializza la stretta alle notifiche di studio extra, ponendo un freno all'uso indiscriminato del registro elettronico per le consegne domestiche. Nations League, si chiedeva una risposta convincente. Ieri sera la nazionale azzurra di Mancini l'ha data, battendo a Bursa la Turchia con un netto 4-1. In gol Bastoni, Frattesi, Caiori e Pio Esposito. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Il nuovo singolo di Annalisa con Madame si intitola Amica. Alle 12:07, buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Andiamo a Singapore, ma perché a Singapore insomma vanno giù duri, diciamo, contro questo tipo di comportamento che dà fastidio, diciamolo dai, a tutti, no? Poi adesso tu, se qualcuno sull'autobus, sul treno, così, insomma, lo rimproveri perché sta parlando magari ad alta voce, rischi anche che ti meni, capito? Quindi insomma
1: È vero.
0: Devi stare adesso, la gente non prende più iniziative private perché non sai mai cosa ti può effettivamente capitare.
1: Aggiungo io, e fa bene, perché quando io dico vabbè dai, sopporta, però l'iniziativa privata a volte sai, non sai chi c'è dall'altra parte. Però a parte questo, ben vengano invece queste multe, sono entrate in vigore qualche giorno fa a Singapore, multe abbastanza severe per chi in autobus, in treno, in luoghi pubblici di trasporto, ascolta musica o guarda video ad alto volume, senza cuffie o auricolari, arrecando danno agli orecchie dei vicini. Aggiungiamo anche la telefonata in viva voce, che è un must.
0: Telefonata. Ma sì, perché tu quando parli al telefono non ti rendi comunque conto, no? Che, cioè, voglio dire, che magari la tua voce in un momento di silenzio esce fortissima, no? Quindi devi comunque abbassare il volume. Nonostante le raccomandazioni, diciamo che c'è gente che se ne frega, quindi magari c'è quello un po' stordito che ascolta la musica,
1: i video, ragazzi,
0: ma guarda, a me in metro succede Instagram, di gente TikTok, che ascolta della roba assurda, cioè, ma quindi tutti, ad altissimo volume,
1: poi continuano a scrollare, hanno il volume al massimo, no? Col video gira e tu dici vabbè, ho capito, o metti le cuffiette o abbassa un pochettino, no? La telefonata la perdono se è corta, perché uno dice vabbè, cosa deve fare, ascolto, però ci sono anche quelle telefonate che durano tutto il viaggio, tutto
0: a
1: il
0: me
1: viaggio.
0: È successo in treno, poi forse l'avevo già raccontato, di una signora che stava andando al matrimonio, ad un matrimonio, lei era partita da Milano, andava giù in Calabria, adesso non mi ricordo, quindi doveva fare, diciamo, anche un cambio e al telefono in viva voce io praticamente sapevo tutto, dal menù agli invitati, come si sarebbero vestiti, chi c'era, chi non c'è, ma ti giuro, guarda, sarà stata al telefono secondo me più di un'ora. Cioè, comunque parlava lei forti e anche il suo interlocutore.
1: Allora, le multe in questo caso sono di 340 euro. Non è poco. Allora, forse ci sono anche previste, forse anche in Italia, delle multe. È che poi alla fine io non ho mai visto un controllore dare una multa, no, per l'utilizzo di uno smartphone al massimo del volume,
0: però,
1: sul treno.
0: No, perché anche qua sui treni anche i controllori rischiano, come sappiamo,
1: già
0: di
1: solo
0: brutto.
1: Per i biglietti.
0: Anche solo per i biglietti, se tu chiedi il biglietto rischi, insomma, diciamo, delle reazioni. Tra poco però vi spieghiamo che cosa fanno a Singapore, no? Dove evidentemente comunque gli abitanti, i cittadini, rispettano le regole.

0: Save the Stranger, Sam Smith con Normani. Scusa, ero un attimo distratta perché stavo leggendo che Vanna Marchi e la figlia, hai letto, hanno ricevuto in Campidoglio il premio internazionale della cultura.
1: Ah però, ragazzi, ma cos'è una barzelletta? È l'inizio di una barzelletta questa?
0: No.
1: No. Ma come si fa? Ma che cosa? Devo approfondire.
0: Sì.
1: Approfondiamo tra un attimo. Dai, chiudiamo questa cosa qua di Singapore e poi ci spostiamo su Vanna Marchi.
0: No. Allora, a Singapore ci sono delle multe veramente pesanti per chi non si comporta bene, chi ascolta o guarda video ad alto volume, musica ad alto volume. Diciamo, questa cosa era partita prima sui treni, poi si è estesa agli autobus, ma vale anche per le persone che, per esempio, gettano rifiuti per terra, mangiano a bordo, sai, quelli che lasciano tutti i rifiuti in giro, io non li sopporto.
1: Sì.
0: E poi addirittura anche quelli che appoggiano i piedi sui sedili, no? Quindi si mettono lì, belli rilassati, ascoltano la musica. E allora, in questi casi, a Singapore, la multa può arrivare addirittura dai 3.400 euro ai circa 5.000 dollari.
1: Sono tanti. Alla fine. E il discorso è sempre quello, insomma, in che modo chi deve far rispettare la legge riesce a farsi poi pagare la multa, perché anche lì dai la multa ma poi no, non vengono pagate. A me dà molto fastidio comunque nella classifica, oddio, il piede senza scarpa magari bello puzzolente.
0: Beh, anche con la scarpa
1: messo lì, anche con la scarpa
0: dai.
1: Però in classifica metto più alto quello senza scarpa e poi quello con la scarpa, se proprio devo scegliere.
0: Sì,
1: però questa cosa qua della musica ad alto volume dà molto fastidio, anche perché poi generalmente non c'è una persona sola, e quindi se ci sono 4-5 vagone e a lei festa grande.
0: No, peraltro diciamo che allora a bordo degli autobus non saranno gli autisti, ci sarà proprio del personale di bordo, diciamo l'autista è in questo caso autorizzato se la persona diventa un po' troppo aggressiva a farlo scendere, sempre che ci riesca, però appunto ci sarà proprio del personale incaricato di fare questo e che quindi girerà, e quindi già questa cosa ti dà magari più sicurezza. No?
1: Problema non solo di Singapore, non solo italiano, ma un po' di tutto il mondo. In Inghilterra ad esempio hanno coniato anche una parola che si chiama bear beating, che è appunto questa abitudine di ascoltare, no, la musica a tutto volume, e anche lì stanno cercando di combattere questa cosa qua, ma non ce la fanno. È un problema abbastanza comune, non riesci.
0: Poi ci sono quelli che suonano la musica dal vivo, che allora già voglio dire,
1: vabbè,
0: ogni
1: però
0: tanto
1: io quelli li perdono.
0: No, allora ogni tanto va bene, però sempre la stessa musica con l'organetto lì e la cosa ad altissimo volume mentre tu magari stai parlando al telefono.
1: Quindi tu mi contesti il repertorio, allora, cioè tu vorresti un repertorio più ampio.
0: Sì, perché c'è una per esempio che sulla metro di Milano canta sempre solo per te, ma tutte le volte poi va su con
1: C'è sempre quando sali tu.
0: Vabbè, io prendendola spesso la becco spesso, quindi insomma le canzoni sono sempre quelle. Poi a volte ci sono quelli bravi, per esempio c'è un rapper che tu gli dai una parola e lui ti fa tutta la canzone, no?
1: Bello!
0: Una volta gliel'ho dato, gli ho dato una moneta perché è bravo.
1: Però io faccio grande distinzione tra gli artisti di strada comunque, di alto livello, di bassissimo livello, e questi che invece disturbano e basta. Dai, una piccola distinzione dobbiamo farla, dai.
0: Multe, multe, multe, multe, multe, multe, multe.

0: Ha vinto il premio agli MTV Video Music Awards come migliore attrice, cantante emergente, Senna Spyro, che è anche bellissima. Hai visto? Bravissima e bellissima.
1: Ho visto la sua sorpresa quando è stata premiata. Poi ha cantato benissimo, tra l'altro, sul palco, mamma mia, dal vivo. Bravissima.
0: Molto, molto brava. Allora, cosa ti ha colpito questa cosa di Vanna Marchi? Ma noi prima parliamo di.
1: Moltissimo. No, tra poco ne parliamo perché è una cosa fuori di testa.
0: Prima però parliamo di Oba Martins, ve lo ricordate, no? L'ex giocatore dell'Inter che apre un nightclub in Nigeria.
1: Cosa vuoi fare con i soldi guadagnati da calciatore?
0: Ma non è tanto il fatto che apre un nightclub, è come l'ha chiamato.
1: Perfetto, fra poco ve lo diciamo sottovoce.
0: Esatto.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu. 12:26 minuti, buon martedì a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, tra poco vi parliamo della seconda, come dire, attività professionale di Oba Oba Martins, che è ex giocatore dell'Inter, che ha aperto un nightclub in Nigeria.
1: Vabbè dai, ma non è la prima volta che un calciatore apre un ristorante, un nightclub, un bar, un locale. Cosa ci sarà di strano?
0: Il nome.
1: Ma poi, ma cosa gli è saltato in mente a Oba Oba Martins?
0: Ma sai, in effetti, vabbè, ve lo diciamo tra poco, come sì, ma non dai. È chissà che, insomma, però dai, ne parliamo dopo. Saif.

0: L'ultimo singolo di Saif si intitola Parlar d'amore. Allora, chi non se le ricorda le capriole di Oba Oba Martens nell'Inter? Tra l'altro stavo guardando le foto, è migliorato, cioè devo
1: che
0: dire
1: senso? Fare capriole meglio di allora.
0: Esteticamente vive come un re, adesso in Africa. Allora, c'è da fare una premessa che intanto lui ha creato una fondazione, quindi aiuta anche, insomma, però si è dedicato, diciamo, a questa attività imprenditoriale. Ha aperto questo nightclub che ha chiamato Cosa Nostra Patron.
1: Certo, non poteva chiamarlo Oba Oba, come un sacco di attività. Ho fatto una piccola ricerca,
0: sì.
1: Ti ho girato anche qualche cosa.
0: Sì,
1: Oba Oba, ci sono anche dei negozi, mi sembra, li visti Oba Oba. E invece ha deciso di chiamarlo Cosa Nostra.
0: Insomma, qualcuno ha trovato discutibile effettivamente questo nome, poteva chiamarlo in un altro modo, no?
1: Perché all'estero questa cosa qua del Cosa Nostra suona subito italiana. Lui evidentemente voleva fare un riferimento all'Italia. Gli sfugge, forse per ignoranza, forse per superficialità, mal consigliato, mi sfugge che Cosa Nostra non è proprio una cosa bellissima da mettere sull'insegna di un locale notturno.
0: Ma secondo me sarà stato assolutamente informato, diciamo che l'ha usata con ironia, però insomma. Tra l'altro, dando un'occhiata, perché in questo articolo molto carino sono segnalati alcuni calciatori e le loro professioni che hanno fatto poi quando hanno abbandonato i campi da calcio. Per esempio Danielson, ex stella del Betis, oggi è un giocatore professionista di poker. Florent Malouda, francese, ha scelto di arruolarsi nell'esercito della Guyana francese.
1: Ma davvero? Ma che scelta!
0: Poi Firmino, ex bomber del Liverpool, oggi è addirittura pastore evangelico.
1: Ma tutto a posto, uno si arruola nell'esercito e l'altro diventa pastore evangelico. Ma
0: Podolski, questo ne avevamo parlato, grande Podolski, ha aperto una catena di kebab con 30 locali in tutta la Germania, capito?
1: È l'ultimo, lo so. È Nakata che è diventato produttore di sake, gestore di un locale ad Hong Kong. Ma cosa spinge un giocatore di grande successo? Evidentemente c'era qualcosa in quel cuore, in quella testa che lo ha spinto a diventare pastore evangelico.
0: Vabbè, ragazzi,
1: Firmino, ex
0: Firmino.
1: Era fortissimo tra l'altro.
0: Quando magari fai tutto, provi tutto, frequenti tutti, cioè alla fine non ce la fai più e quindi cerchi la via della luce.
1: Mi piace che conoscono la via della luce. Me la segno.
0: Sì, capito.
1: Se posso, me la segno. Va
0: segnatela, bene. Dai, la useremo, la via della luce. Ce l'è di Gaga.

0: Samurai J con Ossessione. Allora, sta per arrivare una grande canzone, poi parliamo allora di questo premio che c'è stato in Campidoglio. Allora, sgomberiamo subito la cosa dai dubbi: non è un premio
1: voluto dal sindaco,
0: ecco, non dato dalle istituzioni.
1: Sì, però io posso scommettere tutto quello che vuoi che quando il sindaco Gualtieri ha visto l'articolo Vanna Marche, la figlia Stefania Nobile premiata in Campidoglio, è caduto dalla sedia.
0: Adesso vai, andiamo a cercare subito mamma che cosa mia ha detto il sindaco Gualtieri. Comunque, vabbè, insomma, c'è un retroscena naturalmente dietro questo premio, anzi questo doppio premio, perché è andato sia a Vanna Marchi che alla figlia.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Gimme, gli ABBA. Tra l'altro, le ultime notizie che ci arrivano dagli ABBA ci arrivano da Benny Anderson, che è il fondatore, no, degli ABBA, che proprio a settembre si è esibito a favore di Magdalena Anderson, esponente del partito socialdemocratico a Stoccolma, cantando però un'altra canzone, Mamma Mia. Però poi lei non è riuscita comunque a formare il governo.
1: Non gli ha portato
0: vabbè, fortuna, però insomma lui si è esposto politicamente a sostegno, certo, diciamo, di questa candidata.
1: Allora, Campidoglio, luogo politico, insomma, sapete, no? Il sindaco di Roma risiede nel Campidoglio, un palazzo bellissimo nel centro di Roma. Insomma, queste fotografie che campeggiano su tantissimi siti da ieri pomeriggio a questa mattina con Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile premiate, insomma, stanno creando delle reazioni, no? Premiate tra l'altro con una motivazione, con un premio davvero particolare.
0: Sì, premio per la cultura, certo, internazionale. Allora, c'è stata una sorta di indignazione, diciamo, generale. Sì. Molte persone hanno gridato all'allucinante. Perché? Che cosa è successo? Perché Vanna Marchi in un reel ha postato, diciamo, vabbè, sì, la sala del, questa sala dove ha ricevuto il premio in Campidoglio, raccontando, dice, sì, beh, dalla truffa al carcere, dice, essere premiati, diciamo, in questo posto meraviglioso, tra gli applausi. Certo, il Campidoglio, dice Vanna Marchi, non è per tutti, questa volta è stata una bella cosa per noi. Allora, però bisogna specificare questo, che sì, a dare il premio a Vanna Marchi e Stefania Nobile, che sono state premiate sì in Campidoglio, ma nella Promoteca, che è una delle sale capitoline all'interno dei palazzi del municipio di Roma Capitale, ma non a livello istituzionale, è stato il loro, almeno l'editore del libro, o forse di entrambe, che ha scritto, sì, Vanna Marchi.
1: Certo.
0: Qui sì, ha organizzato tutto lui.
1: Sì, è un premio interno, però mi fa specie, insomma, che sì, un comune non chieda, perché cosa chiedete, no, la sala del Campidoglio? Sì, devo premiare Vanna Marchi e la figlia. Vanna Marchi, sì, perché ha scritto La verità è che io cucino così, qui non si pesa niente, l'unica misura è l'amore, questo è il titolo del libro, okay, mentre la figlia Stefania Nobile ha scritto Vender cara la pelle, e quindi sì, qui invece si rifà alla sua condanna per 9 anni e mezzo, stessa condanna anche, sì, per ragazzi, la madre, per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, la ricordiamo.
0: No, poi guardate, non vi leggiamo i commenti che sono arrivati, perché hanno tirato dentro personaggi anche di altre, certo, situazioni di vicenda di cronaca veramente pesanti, questo per dirvi che insomma insomma, cosa? No.
1: Che cosa c'hai? Dove andata?
0: Ah, no, perché sto leggendo che Vanna Marchi ha detto che la Santa Anche l'andò a trovare in carcere, era tutta nuda.
1: Notizia, notizia vecchia questa. Quando era in carcere, evidentemente andò Santa Anche a trovarla. Sì, ma voglio dire, questo qui secondo me è un gruppo di persone, tra l'editore che le premia e loro due, ci metto anche la Santa Anche, che sicuramente.
0: Vabbè, andiamo a guardare che cosa ha detto il sindaco di Roma, ma io direi che ci ascoltiamo il nuovo singolo di Cesare Cremonini. Come

0: negli spacca notizie. Allora, tra poco in arrivo come sempre One Match e quindi noi ci salutiamo qua.
1: Sì, però Fabi, non abbiamo parlato dell'Italia.
0: Infatti, te l'ho appena detto, non lo so io, ma com'è sta storia? Scusami.
1: Ci siamo iscritti come due tifosi bambini. Vabbè, diciamo però che è stata una bella partita, una bella Italia,
0: ragazzi.
1: Finalmente.
0: Sì, ho stupito tutti e finalmente oggi i titoli di tutti i giornali sportivi e non sono stati titoli belli sul conto della nostra nazionale che finalmente ha fatto vedere del gioco e bel gioco. Quindi adesso aspettiamo la Francia di Zidane venerdì, quindi ricordiamoci di parlarne giovedì, ok?
1: Anche venerdì, voglio dire. Giocano venerdì sera.
0: Sì. Va bene, dai. Vi aspettiamo domani mattina alle 10.
1: A domani.
2: Gli spacca notizie. Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è

0: Radio Number One, pochi secondi all'una, le notizie, poi One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda, in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
2: La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT. Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
5: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra. E quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
4: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di borsa.
5: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori. Ma l'importante è non farsi travolgere.
4: E lui non si lascia di certo travolgere.
5: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
4: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
5: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
4: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
2: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
6: Mi senti?
7: No, non ti sento, riprova, sei in muto.
6: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
7: No,
6: mi senti?
7: Niente, ti vedo frizzato.
8: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
9: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
1: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon martedì 29 settembre, questo è One Match, si comincia con Andrea Brum Brum Ferrari, dall'altra parte c'è lo zio Francesco Nasti.
10: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Number One. Che siate in movimento, che siate fermi, oggi vi tocca questo argomento, lo so che vi tocca, specialmente se siete in movimento.
0: È un tema un po' da donna al volante, possiamo dire, ogni tanto rubiamo qualche tema alle ragazze Agnese e Chiara, però diciamo che abbiamo chiesto
10: il
0: permesso.
10: Ma sulla tecnologia forse più che al volante, ma anche sulla tecnologia, più di questo Andrea, dai, abbiamo spoileratissimo anche questo. Anche sto inizio di One Match.
0: L'elettricità a casa tutto a posto? No, perché sapevo che c'era qualche problemino con le prese,
10: sì,
0: quindi...
10: No, allora, ieri hanno messo a posto l'elettricità, oggi hanno deciso bene di rispaccare tutta la strada.
0: Perfetto, perfetto. Però lo zio ha qualche problema con la tecnologia. Vabbè, la musica anche di Radio Number One è qui in One Match. Cominciamo con uno dei brani del momento, Who Man, Peggy Goo e Ayra Starr.
1: One Match.
11: E tu, da che parte stai?

0: Radio Number One Woman, questo è One Match. Cominciamo così con grande carica. D'altronde noi siamo sempre carichi, lo diciamo ad ogni inizio puntata, però penso che ve ne accorgiate. Tra l'altro vorrei cominciare questo One Match facendo le congratulazioni allo zio Nasty.
1: Grazie, sì. grazie. Perché lo so che mi... Perché? Dimmi.
0: Perché ha cambiato auto dopo molti anni e quindi teoricamente dovrebbe pagare qualcosa a tutta la radio. Si paga da bere di solito,
1: aspetta,
0: no?
1: Aspetta, sfatiamo sto mito che uno quando deve per forza pagare da bere, già uno si indebita, paga un sacco di soldi, con passa la banca poi deve anche pagare da bere. Casomai gli amici che ti vengono incontro ti pagano da bere. Questo potrebbe essere un'idea, una variazione.
0: Ma oddio, io preferirei che fosse lo zio a offrirci qualcosa. E lo zio si è accorto così che le auto moderne fanno praticamente tutto. Diciamo che manca solo la macchinetta del caffè incorporata, però pian piano secondo me ci arriveranno. E il match di oggi potrebbe, potrebbe comprendere un po' tutti quanti. È una sfida, una faccenda molto quotidiana. Ci sono quelli che appena comprano un'auto vogliono che faccia praticamente tutto lei, e ci sono quelli che appena sentono assistenza alla guida attiva pensano no grazie, al volante comando io. E voi quindi da che parte state? Questa è la sfida, no zio?
1: Certo, per farla semplice, non stiamo parlando della BSSP, cioè i sistemi, quelli di sicurezza che ci sono base anche sulle macchine di 15 anni fa.
0: Sì.
1: Quelli nuovi che si chiamano ADAS, Advanced Driver Assistant System. That's American boy.
0: Sì, se gli chiediamo di ripetere, non saprebbe neanche una parola.
1: Sì. Comunque quelle cose lì, no, che ti fanno mantenere la corsia, che ti mantengono le distanze di sicurezza, che intervengono, che girano il volante al posto tuo. Siete per averle sulla macchina oppure siete contrari? Punto di domanda.
0: Andiamo sul ring.
2: All'angolo di sinistra, atletico come un bradipo al pranzo di Natale, preciso come un orologio con solo una lancetta, elegante come un capostazione quando c'è sciopero, lo zio Francesco Nasty.
1: Allora, i sistemi che intervengono in emergenza sono una cosa, come vi ho detto, però l'auto che ti gira il volante, che frena per te, che suona, continua a fare bip bip bip bip, è tutta un'altra cosa. Cioè, credo che sia un eccesso di assistenza. A me tutte le volte che prendo la macchina, adesso con tutta sta roba che non puoi disattivare, mi viene un'ansia, cioè fare anche un viaggettino corto, beh, un'ansia, ragazzi. Faccio un esempio: ieri stavo guidando,
0: sì,
1: c'è una buca pazzesca davanti a me e quindi volevo evitarla. Per la macchina non era un problema perché non la vedeva, e quindi sono andato un po' sulla linea di mezzeria, ma ha tirato una botta col volante, quasi finisco nella buca, facciamo un casino. No, ragazzi, per me così è troppo, signori della corte, va bene la tecnologia, ma ci deve essere un limite.
0: Ma tocca a me.
2: All'angolo di destra, celebre come il cantante della sagra del peperone, coordinato come due calzini spaiati, silenzioso come il compressore del dentista, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Caro zio, ma ti sei fatto la domanda perché non si possono disattivare questi assistenti di guida? Perché sono troppo importanti, cioè ben vengano, si chiamano assistenti, ti assistono e rendono la guida più sicura e anche confortevole. Cioè, chi sono io per impedire che qualcuno mi dia una mano concreta in tal senso? E poi riconoscono se sto uscendo dalla corsia, se c'è un ostacolo davanti a me e quindi frenano, mantengono la distanza di sicurezza da chi sta davanti, addirittura intervengono sullo sterzo, e comunque è sempre utile, vediamola in quell'ottica. Cioè, questa tecnologia secondo me è una gran figata e io tengo volentieri tutti gli assistenti accesi, parlo anche di quelli che potresti disattivare, secondo me sono molto molto utili alla causa, però so che molti non la pensano così, speriamo in realtà che siano pochi, almeno per quanto riguarda i nostri ascoltatori, e quindi il match è molto chiaro e vi invitiamo a schierarvi al 393-444-0444.
1: E sono proprio curioso di sapere cosa ne pensano gli ascoltatori di Radio Number One. Sono curioso oggi più del solito. Intanto ci sono i Maroon 5.

0: XB Wonder Maroon 5 su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Buon martedì 29 di settembre. Stiamo discutendo all'interno di One Match se per voi ha senso avere gli ADAS in macchina, cioè quei sistemi che ti girano il volante, che mantengono la corsia, che mantengono la distanza. Distanza?
1: Veramente?
0: La distanza.
1: Tutto dentro, ciò.
0: La distanza di sicurezza che mi fai a sé. Quella cosa lì che fanno tutto loro è da una parte, però sai, a me ammettono anche un po' d'ansia, di panico. Che ti devo dire? Mi dà quella sensazione lì.
2: Ascoltiamo i nostri amici di Radio Number One. Allora, il primo voto è per te perché dice semplicemente: ciao zio Nasti, tutta la vita. Aia, e questa non me l'aspettavo. Però c'è anche un vocale, c'è anche un vocale, vai.
3: Servono. Una volta che ti ci abitui, fai metà della fatica. Sono uno spettacolo, arrivi riposato, tranquillo e molto più sicuro. Ciao Roberto.
2: Bravo Roberto, è proprio qui che volevo arrivare, perché nei viaggi lunghi fai meno fatica con gli assistenti, no?
0: Ok Andrea, però non ti dà l'impressione anche che ti si abbassa un po' il livello di attenzione? Quindi non vorrei che uno prendesse anche troppa confidenza perché l'attenzione si abbassa e poi torna come un boomerang.
2: In realtà quando non tocchi per troppo tempo il volante c'è il suono che ti dice...
0: dopo quanti secondi ti suona?
2: Beh, non tantissimi in realtà.
0: Dimmi secondo te.
2: Penso una decina?
0: Li ho contati. La mia 15. 15 secondi è tantissimo. 15 secondi. Hai voglia che ne fai di co- Io per esempio. Cioè, 15 secondi fai. Vai. Detto fra noi, a una certa hai fatto tutto in 15 secondi.
2: Mamma ragazzi. Ma quanto è utile invece sapere che la macchina rileva qual è la stanchezza di chi guida, perché poi c'è anche il rilevatore di stanchezza che ti dice forse è meglio che ti fai una pausetta e ti fermi all'autogrill.
0: Anche lì Andrea, cioè ti guarda negli occhi, cioè uno se c'ha la palpebra calante, diciamo, questo suona ogni tre minuti, biglia del caffè, ferma, fatti i cazzi tuoi, c'ho la palpebra che mi cala, non è che sto dormendo. No,
2: meglio essere un pochino più sicuri di quello che accade. Intanto è arrivato un altro voto per te, io guido e comando io, quindi dice che vota Francesco. Allora la sfida è appena cominciata, ancora tante cose che dobbiamo esporre, sia il sottoscritto che lo zio Nasti, e lo facciamo mentre ascoltiamo uno dei più bei pezzi degli ultimi anni che ha partecipato anche a Sanremo, Cenere di Lazza, qui su Radio Number One.

0: con Cenere su Radio Number One. Ascoltiamo dei messaggi al volo, li leggiamo tra quelli che sono arrivati. Adas sì, Adas no, questo è il contendere.
1: Graziano da Como dice che vota per me, viva gli Adas, che non è anime sano in corpore sano, quella è un'altra cosa. Adas sta per, lo zio non si
0: sta
1: ricorda
0: per,
1: più.
0: Lo traduco, sistemi di assistenza avanzata alla guida, ok? Quindi non te lo faccio in inglese, però questo significa.
1: Federico invece vota per te, dice che ha un'auto di cortesia in questo momento, è nuova, forse dell'anno scorso, anche quando le luci sono spente, se cala la luminosità si accendono. Ti avvicina alla linea di mezzeria della strada, continua a suonare, ti avvicina alla macchina davanti e suona, anche meno, insomma, quindi vota per te. Il match è solamente all'inizio, lo ricordiamo, ed è anche molto molto equilibrato. Adas sì, Adas no, 393-444-0444.
2: One match. E tu, da che parte stai?
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast,
3: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Ormai, caro zio, se compri la macchina oggi, gli assistenti ce li hai tutti già incorporati. Vero. Di base, diciamo, e quindi io credo che una volta che poi li provi è difficile, se non assurdo, il fatto di voler tornare indietro.
2: È vero che li compri e sono già inseriti, diciamo per legge, e anche per legge non puoi disattivarli una volta per tutte, ma devi disattivarle tutte le volte che accendi la macchina. È questa cosa che non mi piace molto, mi sembra un filo forzata.
1: Ma teneteli, tutti attivi, così. Teneteli tutti attivi, abituatevi e approcciate il futuro in maniera corretta.
2: Ma che approcciate il futuro? Si fa fendere la macchina da sola, vai!

0: One, questo è One Match, tra l'altro grande artista, Olivia Dean.
1: Grande artista, grandissima artista.
0: Singolo estratto dall'album The Art of Loving, che proprio qualche giorno fa ha compiuto un anno, pensa te, è già passato un anno da quando è uscito l'album di successo di Olivia Dean. Tornando al match di oggi però, io sono Andrea Ferrari, di là c'è lo zio Francesco Nasti, due lati opposti, due angoli opposti del ring. Da una parte c'è chi preferisce gli assistenti alla guida, che ma neanche li tocco, sinceramente. Io sinceramente li tengo così come
1: sempre
0: sono,
1: attivi,
0: sempre attivi senza alcun problema. Non è che sto lì a schiacciare sul monitor 800 tasti in base alla strada che percorro. Lo zio Nasti invece fa così, anzi vorrebbe rimuoverli tutti, giusto?
1: Ma sì, se devo scegliere tra averli o non averli, con tutto quello che fanno in positivo ma anche in negativo, forse se dovessi scegliere sceglierei di non averli.
0: E allora
1: così.
0: Ti meriti un pugno. Messaggi, grazie. Che sono arrivati al 393 444 0444. Partiamo da un vocale.
2: Buongiorno ragazzi da Cristina da Mantova.
0: Ciao.
2: Oggi sto con lo zio Nasti.
0: No,
2: perché
0: no.
2: Va bene la tecnologia, ma fino a un certo punto. Comunque zio, guarda, dico, che il rilevatore di uscita di corsia lo puoi disattivare. Io lo tengo attivo solo in autostrada, perché fuori dall'autostrada è anche pericoloso, perché i tagli sulla strada e i rifacimenti del fondo lui li scambia per strisce, quindi ti dice stai uscendo dalla corsia, ti dà lo strattone ed è pericoloso. Alla mia macchina dopo due ore di bip bip titi che ti tocco, ho detto o la pianti o ti stacco tutti i fusibili. Baci baci.
1: Devo provare anch'io a minacciarla.
0: Ascoltano,
1: che ne sai?
0: Ma sono in realtà comandi importanti. L'unico che anche io un pochino mal sopporto è quello delle cinture di sicurezza dietro, perché comunque non tutti le mettono, ma si dovrebbe, quindi suona anche dietro per quanto riguarda le auto, diciamo, di ultima generazione. Andiamo avanti.
3: Ciao Radio Number One, io voto per zio Nasti, perché vogliamo parlare dei mega display che ti mettono in plancia.
0: Ma dai, ma
3: e poi
0: vero.
3: Si parla tanto di non utilizzare il telefono intanto che si guida, eccetera eccetera eccetera, quello non distrae. Ciao, buona giornata a tutti. Cristian da Soncino.
0: Non sono per niente d'accordo,
1: Andrea, quando devi cercare una sei in moto, stai andando, succede qualcosa che ti salta l'aria condizionata a 1000 e tu devi per forza disattivarla, devi essere un ingegnere informatico e sapere dove andare a toccare, che dici no, mi fermo e la metto, perché non puoi, non puoi.
0: Per me lo schermo più grande è, meglio è, mi diverto un sacco a capire un attimo come funziona quello che puoi fare attraverso lo schermo. È un peccato non poter vedere le partite quando sei in coda con lo schermo che si attiva solo quando sei completamente fermo, ovviamente. Questo è un peccato. Magari è il prossimo step, cosa dici?
1: Sì, solo i semafori ti guardi gli highlights, bella come idea.

0: significa i sistemi avanzati di assistenza alla guida, ok?
1: Mamma mia, come stai avanti?
0: Quelli. No, ma per quelli che magari non lo sanno, quelli che fanno mantenere la corsia, che quindi mantengono il mezzo in mezzo, scusate, sì, il gioco di parole, alla corsia, sono che mantengono la distanza di sicurezza dall'automobile che vi precede e sì, poi fanno tante altre cose, vi dicono quando chiudete un attimo gli occhi, stai sveglio, che caso fai? Caso fai? Allora,
1: la bellezza del lì. Cruise Control Adaptive. Quanto è bello, dai.
0: Che
1: ragazzi,
0: cos'è il?
1: Il Cruise Control Adaptive.
0: Cosa c'entra Tom Cruise?
1: No, dai, leggi questo messaggio, dai, leggi questo messaggio.
0: Susi da Bergamo, ragione lo zionasti al piano bar, c'è la Susi che sa.
1: Aspetta, io
0: al
1: ti piano propongo, bar. No, adesso proprio interveniamo a gamba tesa.
0: Sì.
1: Momento tradimento, sei pronta a rispondere a dei quesiti che io ti porrò? No, in realtà non sono quesiti, sono diciamo affermazioni veloci che riguardano la mia posizione. Vediamo se riesci a starci dietro e
0: botta e risposta,
1: sì,
0: vai.
1: Sì, sì, proprio così, veloce. Ma se la macchina può accorgersi di cosa succede prima di me? Io sono contento che me la segnali.
0: Sì, sono contento anch'io. Peccato che a volte si accorge di cose che non sono proprio reali, vere, e quindi ti prende uno scioppone poi.
1: Ma se ho comprato una macchina moderna, perché dovrei guidarla come nel 95 togliendo tutti i dispositivi di assistenza?
0: Non lo so, perché io dal 95 ho guidato sempre benissimo, non vedo perché dovrei cambiare. Cioè, quello.
1: Caro zio, gli ADAS non ti tolgono il volante, ti danno una seconda possibilità quando sbagli tu.
0: Ah, perché io sbaglio? Ma non così, non mi risultava.
1: Ma se un sensore mi rompe le scatole, io preferisco quello che continua a suonare rispetto a fare un incidente.
0: Ho capito, però lì ragazzi, ma neanche se entri in un negozio sotto Natale, tutto un blin blin blin, blin blin blin, dai.
1: Dai, ma guarda che disattivare tutto per principio, perché alla fine lo zio fa così, è come avere l'airbag e dire no grazie, preferisco arrangiarmi.
0: Ma non è così, però ti do una notizia. Sai chi ha introdotto legalmente, obbligatoriamente le cinture di sicurezza? La sapevi questa cosa?
1: Sentiamo, sentiamo.
0: Chi le ha prodotte? Ah. Attenzione, batta, andate a cercarvi sta cosa se volete approfondire, quindi a me delle volte c'è della puzza di fumo di bruciato.
1: Va bene, allora per chiudere ti dico, quelli che disattivano tutti gli ADAS sono quelli che mettono il navigatore e poi gli dicono al navigatore sì sì va bene, tanto poi la strada la so io. Bene.
0: Perché tu non sai le strade? Tu non le sai le strade?
1: Ma bisogna farsi aiutare il più possibile, capito? Perché è così che funziona.
0: Questa è la nuova generazione, questi si fanno aiutare e poi si perdono nelle corsie dei supermercati.
1: Come ne esce lo zio Francesco Nasti da questo botta e risposta? Secondo me molto male, però tra poco lo scopriamo anche dai messaggi.

0: sun. You shall come moving to the sun. Stiamo discutendo se sono utili oppure eccessivi gli assistenti alla guida. Questo oggi in One Match, quindi continuate a votare 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Animal su Radio Number One, questo è One Match. Se vi siete appena collegati su Radio Number One, una sfida imperdibile, una sfida fantastica che riguarda un po' il nostro stile di guida. Io preferisco che gli assistenti di guida mi aiutino, mi assistano, come dice il nome stesso. Lo zio Nasti, anche se appena ha comprato una nuova macchina, preferiva un tempo.
1: Sì, preferivo guidare ed essere al controllo di tutto. È sempre stato così dalla mia prima 127 verde. Non vedo.
0: E qui vengono fuori gli anni dello zio Nasti.
1: Vabbè.
0: I messaggi che sono tanti, dai, ascoltiamo.
2: Ciao, Luigi da Bergamo. Ciao. La mia macchina ha 25 anni, quindi tecnologia zero. L'unico bip bip che sento sono quando la mattina non vuol partire. Però il bip bip lo faccio io.
0: In che senso?
1: Capisco. È da quando uno poi gliele dice e si autocensura. Il bip bip della censura.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, parto dal fatto che la sicurezza non è un'opzione. Però bip ultimamente bip. Vedo questa tendenza a fare così tanti sistemi di protezione, di sicurezza, che involontariamente vanno a coltivare la distrazione a chi guida. E invece quando si è al volante bisogna guidare e basta. Basta, solo guidare. Ciao Paolo da Milano.
1: Vedi, Paolo ha introdotto questa sfumatura interessante, è vero? Sì. Tanti sistemi, mille cose e poi l'unica cosa che devi fare è guidare e lo fai con meno attenzione. E quello è la base. Ma su di questo, tutti, i minimi termini.
0: Su questo siamo anche abbastanza d'accordo, non stiamo discutendo in particolare dello schermo, di quanto è grosso, di quante cose ti può fare. Prima ci scherzavamo su, ma stiamo parlando più degli assistenti di guida, quelli che riguardano
1: lane assist, il front assist. Di attiva. Disattiva, aspetta, fammi vedere il loghettino del volante acceso, il loghettino di quell'altro.
0: Ma non è possibile, ma voi siete quelli che si fanno ammaliare.
1: Siamo solo noi quelli che
0: si fanno ammaliare dal Technology Pack. Che figata, bellissimo. Cavolo, se quanto costa? Ah, 2000 euro in più. Ma sì, fa niente, dai, almeno ciò che è. Poi dopo disattivano tutto. Vabbè, ma ragazzi, lasciamo perdere. Dai. Gli ultimi messaggi al 393-444-0444, intanto Achille Lauro con Senza una stupida storia. Le persone

0: Capital Cities, Safe and Sound, siamo arrivati alla fine, c'è la decretazio, prego!
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: Ancora lui, sempre lui, per sempre lui, lo zio Francesco Nasti!
0: Sarà per sempre, sì, quindi, grazie ragazzi, quindi la maggior parte degli ascoltatori di Radio Number One non è che non vogliamo degli assistenti alla guida, vogliamo solo che siano meno invasivi e che possiamo sceglierli noi, caso mai. Ecco, questo dovrebbe essere un optional.
2: Peccato che scegliate di accendere solamente il tergicristallo. Tutti gli altri optional li lasciate da parte, nonostante abbiate pagato tantissimo per averli. Vabbè, queste sono scelte, ragazzi. Avete votato per lo zio Nasti, ha vinto lui, quindi che dire? La parola
0: grazie,
2: nascosta nel sarcofago della Sfinge è... No, beh, non nel senso che...
0: Grazie sono... per aver partecipato, Andrea Brum Brum Ferrari. Non te la prendere, perché sennò... Dai.
2: No, stavo andando avanti, avevo zoomato la fine per andare nel PN1. Comunque la... parola, se per caso volete saperlo, è composta da, no, lo facciamo dire tra poco a Stefano Federici, che sarà al timone di Radio Number One fino alle ore 17. Grazie zio Nasti, ci ritroviamo domani dalle 13.
0: Grazie a te Andrea Brum Brum Ferrari, a tutti un buon pomeriggio, a domani,
2: ciao,
0: bye bye.
2: Ciao.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Grazie zio Nasty. Sono le 2 del pomeriggio di martedì 29 settembre. Tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima ascolto con voi le ultime notizie.
1: Radio number one notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Sgomberato l'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale verso le 8 di questa mattina ha cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte circa 400 migranti. Caro carburanti, scattati i tagli di Eni e IP, anche Kuwait annuncia l'adesione ad un tetto dei prezzi. Avrà la durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volta a generare benefici per gli automobilisti. Intanto lunghe file di auto e distributori, in alcuni casi benzina esaurita. Effettuata a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono rimasti soltanto pochi minuti all'interno dell'ufficio del commercialista. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato dell'uccisione di Chiara Poggi e per il quale potrebbe presto arrivare la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio. Per i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Non un gesto deliberato, ma piuttosto una tragica fatalità. Un 29enne di origini straniere deceduto dopo essere stato investito da un treno appena partito dalla stazione di Greco Pirelli a Milano e diretto verso Lecco. Stava camminando lungo i binari, ma non si sarebbe accorto del convoglio in arrivo. Impediscono ad una studentessa di andare a scuola, denunciati 21 ragazzi. È accaduto alla stazione di Belgioioso, in provincia di Pavia. Le hanno sbarrato la strada per prendere il treno, le hanno imbrattato lo zaino per gioco, ma per i carabinieri è un grave episodio di prevaricazione. Nations League si chiedeva una risposta convincente. Ieri sera la nazionale azzurra di Mancini l'ha data, battendo a Bursa la Turchia con un netto 4-1. In gol Bastoni, Frattesi, Caiori e Pio Esposito. Venerdì trasferta ben più complicata contro la Francia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Signori, tocca a noi, partiamo dalla sigla.

0: Ormai poche ore ci separano dall'inizio di un nuovo mese. Siamo arrivati ridendo e scherzando al 29 settembre 2026, le 2 e 4 minuti di questo martedì. Inizia adesso il pomeriggio number one, come sempre, su Radio Number One, live in FM, DAB e app. Voi come state? Tutto a posto? Tutto bene?
1: Eh? Ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Marcello, il mister, come stai?
0: Bene, tu?
1: Buon martedì.
0: Grazie.
1: E buon PN1 e

0: Enrico da Cervia, vi ascolto via streaming da qualche giorno e siete molto bravi. Gran bella musica. Saluti dalla Romagna. Se ci siete anche voi, dite o come sempre, fatelo al 393-444-0444. Partiamo con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One.
0: L'importante è la presenza, l'importante è esserci, testimoniarlo.

0: Medusa, lo sento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, la più cantata dell'estate 2026, che apre il sipario a questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one all'esterno dei nostri studi situati nel Palazzo delle Radio. Una bella giornata di sole.
1: Buon pomeriggio Stefano, ci sono Marco da Biella.
0: Ciao Marco da Biella, un abbraccio a te e agli amici piemontesi.
2: Buongiorno a tutti, Luca Zero Titoli, Reghi di Sermanto, andiamo col PN1. Oh!
0: Andiamo con il PN1, magari prima o poi vinceremo qualcosa, un titolo.
3: Ciao Stefano, allora martedì ce ne ho già i cocomeri pieni, si può dire per non dire un'altra parola. E siamo solo a martedì, buon PN1 a tutti.
0: Grazie caro.
4: Ciao Stefano.
0: Ciao.
4: Mirko c'è. Buon martedì.
0: Buon martedì a quelli che hanno pieni i cocomeri, ma anche a quelli che i cocomeri magari non li hanno pieni. Sentiamo lui.
5: Ehi, Alfredo, ecco. Ho rifatto la canzone. Senti, fa. Sorry, scusa la cucco. Ma... sono Rodolfo e vado di stucco.
0: Ma quale stucco? Il morale è altissimo. 393-444-0444. Tra pochissimo parleremo di un cinese che ha vinto 5 milioni di euro ed è sparito.

0: Calamita, la voce di Taylor Swift, fa rimanere lì incollato fino alla fine ad ascoltare le note di The Fate of Ophelia che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One in questo secondo appuntamento alla settimana con il pomeriggio Number One. Ho detto splendida giornata di sole, ma all'esterno com'è la situa?
1: Stefano, ciao, buongiorno, Damiano presente.
0: Buongiorno,
1: oh,
0: buongiorno.
1: Anche oggi 28 gradi, ragazzi. Siamo molto
0: E godiamoci.
1: Fantastico, vabbè dai. Ciao.
0: Arriveranno tempi peggiori per quanto riguarda il termometro. Grazie Damiano, buon pomeriggio anche a te.
2: Ciao Stefano, sei fantastico, ti adoro. Un bacio da amici di Desenzano del Garda. La vita è bella, sorridiamo.
0: Eh beh, a Desenzano del Garda poi oggi ancora di più.
3: Ciao Stefano, Massimo Piccione c'è?
0: Per
3: e
0: fortuna.
3: Dice, oggi ti posso ascoltare fino alla fine del programma con tutti i piccioni.
0: Perfetto, per salutaceli
3: oh,
0: tutti.
3: Salta all'ana. Cucu. Salta all'ana.
0: Perfetto Massimo, grazie. Sono le 2:15. Che fine ha fatto il cinese, signore e signori? Attenzione perché c'è stata una vincita da record nel Padovano e i proprietari della tabaccheria sanno chi ha vinto e hanno detto è il cinese e lui è sparito. E adesso si cerca in Veneto e soprattutto nel Padovano questo cinese che a 90 a quanto pare avrebbe vinto non uno, non due, non tre, non quattro, ma 5 milioni di euro con il gratta e vinci. Si dice che sia entrato in banca e poi sia letteralmente sparito questo signore cinese che avrebbe vinto 50 euro al gratta e vinci e poi rigiocandone 20 si sarebbe portato a casa 5 milioni di euro. Posso? Che culo! Scusate, grazie ad un colpo di fortuna. Se non sai dove andare, cosa acquistare, vieni da noi. Se volete, possiamo fare la lista di quello che vi serve. 393-444-0444. Dicono, non sappia come spendere questa cifra. Avete dei consigli da dare al cinese? Fatelo adesso con un messaggio vocale. Dall'America, Alex Warren.

0: 5 milioni di euro un cinese, ma lui è sparito e si cerca questo signore cinese che a 90 in Veneto ha vinto 5 milioni con il gratta e vinci ed è entrato in banca per poi sparire nel nulla. Fonti quasi attendibili dicono è confuso, talmente confuso da non saper come spendere questi 5 milioni di euro. La nostra amica Giulia ha appena mandato un vocale e dice: ma io quasi quasi un consiglio glielo darei, dalli a me, dalli a Giulia, dottor Cina, e vedrai che spariranno in poco tempo.
1: Ah, ci picchia, che fortuna, che cifrona. È una cifra inimmaginabile. Giustamente la cifra è alta, quello è sparito. Certo che se ritorna in Cina poi non lo trova più nessuno, anche perché è un popolo che si assomiglia anche abbastanza, tra di loro si assomigliano. Vabbè, buon pomeriggio Marco da Biella.
0: Ciao Marco da Biella, buon pomeriggio. Beh, tecnicamente avendo vinto non ha rubato nulla, quindi potrebbe tranquillamente tornare in Cina e fare una bella vita.
2: Ciao Stefano, caro. Non sa come spendere quei soldi lì.
0: Lo so.
2: Se li darebbe a me, vado, ciao.
0: Oh, stai caro.
2: Festini a go go.
0: Lo sapevo.
2: Ciao.
0: Qual è la prima cosa che fareste con 5 milioni di euro vinti proprio oggi? Qual è la prima cosa che fareste?

0: praticamente questo signore cinese avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Cosa fareste come prima cosa con 5 milioni di euro vinti in questo momento? Saluto tutti in ufficio, ci scrivono: compro una baita in montagna e parto lontano da tutti.
1: Io con 5 milioni di euro,
0: sì, dica.
1: Non oso immaginare la vita, mi verrebbe un infarto, quindi non so se me li godrei.
0: È un po' disturbato.
1: Comunque,
0: però.
1: Intanto mi comprerei una bella casa,
0: okay,
1: per come dico io, e poi continuerei a lavorare.
0: Ma come? Ma come? Ma come? Continuerei a lavorare con 5 milioni di euro, Anna da Cremona, solo per hobby? Eh? Ma io mi godrei la vita.
2: Ciao Ste, ciao Ste, sempre Giorgio dalla provincia di Palermo.
0: Cugino.
2: Questa volta la so, con 5 milioni di euro mi comprerei una fornitura a vita di birra Moretti.
0: La birra a vita.
3: Io sai che faccio? Non vado più a lavorare subito.
0: Beh, pure io.
3: Prenoto un bel viaggio dove ci penso bene, dove voglio andare. E parto subito.
0: E parte subito. È così.
4: Ciao Stefano, sono Deborah dalla Brianza.
0: Ciao Deborah.
4: Allora, in primis, dimissioni. Mi spiace.
0: Dimissioni, ci si gode.
4: Voglio
0: la vita.
4: Bene, molta gente qui, però.
0: Ci si dimette.
4: Basta.
0: Prima cosa.
4: Anche via. Basta.
0: Anche basta.
4: Poi, sicuramente, e single mutuo. Cambio la macchina, che poverina veramente ogni tanto mi dice ma basta.
0: No, una cosa però abbiamo chiesto, la prima cosa sono le dimissioni, come prima cosa andrei in Egitto per vederci chiaro, per vedere a quattro occhi la Sfinge, Abdullah e il mio amico Serpento. A proposito di Sfinge, tra pochissimo il primo Tutti Contro Tutte vedrà tornare la Sfinge con l'enigma di ieri che nessuno momentaneamente ha indovinato.
5: Pomeriggio number one.
6: Ogni sera dalle 23 all'alba
7: immergetevi in Number One Nights,
6: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
7: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
6: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quello di ieri, perché nessuno ha dato la risposta corretta e la Sfinge per la seconda volta in due anni si è portata a casa la coppa, il trofeo, e soprattutto ha riso di noi. Le parole più utilizzate ieri come risposta sono state corda, che non è, fuoco, che non è, lava, che non è, fiamma, che non è, e forbice, che non è. Risentiamo l'enigma. Prego, Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche del pomeriggio number one, ecco tornata la Sfinge direttamente dall'Egitto. Benvenuti nella spiaggia di Sharm el Sheikh. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete se ce la fate. Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco? Cosa sono?
0: Cosa sono? In tantissimi ieri hanno provato a dare la risposta corretta, hanno provato con il tipo di ragionamento con la R maiuscola, ma nessuno ce l'ha fatta. E allora oggi torna l'enigma della Sfinge di ieri.
2: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco?
0: È la stessa, sono? La stessa identica parola utilizzata su più fronti. Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco? Pensateci bene e rispondete. Il numero lo conoscete, è il 393 444 0444. C'è l'enigma della Sfinge.

0: It's Still Portugal, The Man, 14:38, torna la malefica dall'Egitto, la Sfinge con l'enigma.
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Per iniziare con i ragionamenti si va in Romagna, la Riviera.
2: Ciao, sono Enrico da Servia. La risposta all'enigma potrebbe essere la cenere.
0: No. Enrico da Cervia, vicinissimo a Milano Marittima, la cenere è stata detta tantissime volte, ieri non è.
3: Ciao, sono Luisella da Mortara. Può essere la piastrella?
0: La piastrella nemmeno.
4: Fenice Massimiliano Teglio.
0: Non è nemmeno la fenice. Escludete la cenere, la fenice e la piastrella.
5: Il calore. Dai da Pavia.
0: No, non è nemmeno il calore.
6: Oh, buongiorno Stefano. Buongiorno. La risposta per l'enigma della Sfinge, secondo me, è la moneta.
0: Ciao. No.
7: La lingua.
0: Nemmeno, né lingua né moneta.
8: Sono Paolo di Castelgofredo.
0: Benvenuto.
8: La risposta all'enigma è la catena.
0: No.
9: È la mongolfiera.
0: No.
9: Marche da Varese.
0: Non è nemmeno la mongolfiera.
10: Ciao number one, sono Virgi di Lecco. Per me è la mongolfiera.
0: Non è quella, non
1: Mi
0: è quella.
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono? Let's go.

0: Persuades, sentita qui su Radio Number One quando c'è il gioco legato al tutti contro tutte, e questa volta la Sfinge è tornata con l'enigma di ieri. Abbiamo escluso le parole catena, fenice, cenere, corda, fuoco, lava, forbice, fiamma, perché le avete dette stradette.
1: Mi puoi trovare a terra, legata oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Giuseppe.
2: Ciao, sono Giuseppe da Sondrio.
0: Ciao Giuseppe.
2: L'enigma della Sfinge per me la parola è lingua.
0: No.
3: Ciao a tutti.
0: Benvenuta.
3: La parola è ancora?
0: No.
3: Fatine da Casnigo.
0: Non è l'ancora. Escludiamo anche l'ancora, Fatine.
4: Ciao. Sono Anna da Lovere.
0: Ciao
4: per
0: Anna.
4: Me è la catena.
0: Non è la catena, abbiamo detto che è stata detta, ridetta, riridetta la catena, escludetela.
5: Ciao ragazzi, può essere la terracotta, Roby da Milano.
0: Non
5: Ciao.
0: È nemmeno la terracotta.
6: È la linea.
0: No.
6: Ciao da Sergio Rovetta.
0: Ciao Sergio, non è la linea.
7: Può essere la brace?
0: No.
8: Spinge, facilissimo. Vai. È solo lo spiedo. Ciao,
9: bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Mancava il pollo allo spiedo da scartare.
10: Ciao Ste, sono Ricky da Suzzara.
0: Ciao Ricky.
10: È la freccia?
0: No.
10: La trovi in terra che ti indica la strada?
0: No.
8: Pippo Pippera.
0: Dai.
8: Il cotechino.
0: Ma quale cotechino?
1: Ma col cervello come stai messo?
11: Pomeriggio number one.

0: Troubadour, canzone di 25 anni fa cantata dai Train, sentita qui su Radio Number One come grande canzone, quella delle 14.45, scelta come sempre dai nostri programmatori che ringraziamo e salutiamo. In tanti di voi giustamente riconoscono l'arma di forza in più, cioè la forza, nei nostri programmatori con queste grandi canzoni che ci danno veramente delle emozioni pazzesche. Mancano 10 minuti alle 3 di questo martedì pomeriggio con Stefano Federici, Abdul, la Sfinge, continua il PN1 e c'è un enigma abbastanza complicato da risolvere. Risentiamolo.
1: Mi puoi trovare a terra, legata oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Le parole escluse sono catena, la coda, la fenice, la cenere, la corda, il fuoco, la lava, la forbice, la fiamma, la terracotta. Sono state dette e stradette, la Sfinge ha detto più volte no, quindi eliminatele. Sentiamo altri ragionamenti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: E Ugo da Varese, da Urino.
0: Benvenuti.
2: Può essere il mattone?
0: Non è nemmeno il mattone. Si va in Liguria.
3: Da Genova per la scaletta, secondo noi è la catena.
0: Non è la catena, ragazze, di Genova.
4: La pietra vulcanica.
0: La pietra vulcanica.
5: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Non è la pietra vulcanica, vi dispiace.
4: Sono Vittorio da Baclodio.
0: Ciao Vittorio.
4: La fiamma.
0: La fiamma. No, no, è da escludere.
6: Ciao Stefano. Potrebbe per l'enigma. Potrebbe
0: prego,
6: essere
0: prego.
6: La lingua.
0: No, no.
7: Stefi di Gravedona. Per me è la castagna.
0: Lui ha detto la lingua di fuoco e la lingua di terra prima del messaggio vocale della nostra ascoltatrice, purtroppo non è.
8: Allora, oggi ragazzi, la so.
0: Ciao Stefano. Vai.
8: La caciotta affumicata. Ciao Marco da Varese.
5: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Si va in Svizzera, signori. Prego.
9: Ciao, sono Loriana, chiamo dal Ticino.
0: Ciao Loriana.
9: Secondo me è la meteorite.
0: La meteorite.
9: Vediamo se ci ho indovinato.
0: È la
9: Ciao.
0: Meteorite? È quella Sfinge.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Ma scusa, si chiama Loriana, è una lei, non è un umano, è un'umana.
10: Simone da Sabbio Chiese.
0: Benvenuto.
10: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
10: Secondo me l'enigma della Sfinge è la legna.
0: Non è nemmeno la legna.
11: La cordina metallica.
0: La cordina. La cordina metallica, no.
12: Ciao ragazzi. La parola di oggi, secondo me, è lingua.
0: No.
12: Corrado da Volta Mantovana.
0: Non è quella.
5: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Lo so.
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco.

0: danza con il DJ producer tedesco, quello con i baffi Purple Disco Machine, la loro Paradise che ho ballato con voi qui su Radio Number One in compagnia della Sfinge. Sono stato autorizzato a darvi finalmente un piccolo aiutino. Ragazzi, ragazzi, attenzione, perché questa è un'unica parola con, diciamo, più significati, nel senso che può essere utilizzata per cose diverse. Ad esempio, quando entrate in casa, soprattutto la sera, cosa utilizzate? Punto di domanda. Una delle prime cose che fate, ma quando non riuscite a collegare qualcosa, cosa utilizzate per sopperire a quella mancanza? Quando volete mangiare, entrate proprio lì, soprattutto al mattino, prima di fare la spesa, la prima cosa che portate poi a tavola è... Quindi è la stessa parola, signore e signori.
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Marco!
2: Ciao, sono Marco da Biella. La risposta all'enigma è la pietra.
0: No.
3: Ciao, potrebbe essere il carbone?
0: No.
4: Ciao, Ste. Non è che per caso sia l'acciaio?
0: No.
5: Rifiuto Tiziana Tavalese.
0: No.
6: Rettifico, il magma.
0: Il magma, non è.
6: La lava, il magma.
0: No, no.
7: Allora, la legna, perché leghi del fascine a terra, le leghi.
0: Non si è capito nulla.
8: Ciao Stefano, Luisa da Milano. È la ruota?
0: No.
9: Ciao, sono Olli da Reggio Emilia.
0: Ciao.
9: La risposta all'indovinello è la vite.
0: No.
10: Ciao Ste, può essere la mattone?
0: La mattone?
10: Tiziana dai Big di Bergamo.
0: No Tizi, non è la mattone.
9: Potrebbe essere l'argilla?
0: No.
11: Può essere la ceramica?
0: Non
11: Enrico da Cervia.
0: Non è nemmeno la ceramica. La risposta all'enigma è la legna. Giandi da Sondrio, non è nemmeno quella. Ho detto, quando entrate in casa... È una delle prime operazioni che fate, soprattutto di sera. Quando non riuscite a collegare qualcosa perché c'è una mancanza, allora utilizzate quell'oggetto lì. Quando andate dal panettiere. Su Radio Number One,
12: c'è il PN1. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, buon martedì, mi puoi trovare a terra, legata oppure nata dal fuoco? Questo è l'enigma del 29 settembre, con esso abbiamo raggiunto le 15 un minuto, ci sono le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati, impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Polemica politica dopo le parole del ministro Tajani. Sono state condannate tre persone, non l'intero Egitto. Attaccano le opposizioni. Nessuno può negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, afferma la segretaria Dem Schlein. Ennesima gaffe, Tajani dovrebbe dimettersi, rincara la dose fra Tajani di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche la Kuwait applicherà un price cap al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso l'Italia, ha commentato la Premier Meloni. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis, la sfida con i padroni di casa. È tutto, a più tardi.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Christmas.
1: Miss Italia, la nuova di Dito nella Piaga, 15:06, il sipario si apre con la Sfinge protagonista. Benvenuti e benvenute nella seconda ora del pomeriggio number one. Stefano Federici dall'Italia, Abdul con il suo taxi in spiaggia in compagnia di lei, la malefica, la Sfinge con l'enigma.
2: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
1: È la stessa identica parola, signore e signori. Quando entrate in casa, solitamente nell'armadio sono due, in questo caso è una la parola, perché quando non riuscite a collegare un qualcosa prendete quella parola lì, e dal panettiere ogni tanto prendete pure quella parola lì. Quale parola è che collega il tutto?
3: Il carbone.
1: No!
3: Il metano.
1: No! Non è il metano!
3: Pali della luce.
1: Ma quali pali? Quali pali? Shura!
3: La luce, interruttore
1: no.
3: della luce.
1: No.
4: La risposta all'indovinello di oggi potrebbe essere la brace.
1: No.
4: Patrick da Châtillon, Valle d'Aosta.
1: Non è quella, amico mio da Châtillon.
5: Ciao Ste.
1: Ciao caro.
5: Potrebbe essere la spada.
1: La spada? No.
6: Ciao, sono Chiara da Concorrezzo. Per me la soluzione all'enigma è la chiave.
1: Non è la chiave. Centinaia e centinaia di messaggi.
7: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Ci riprovo.
1: Prego.
7: Allora, per me è la terra, i quattro elementi della terra.
1: No.
8: No. Può essere la ruota? Luca
1: no.
8: da Boaria.
1: Non è quella, Luca.
9: Buongiorno Stefano.
1: Ciao caro.
9: Sono Stefano.
1: Bellissimo nome.
9: Il gioco della Sfinge, la risposta è la sigaretta.
1: No. No.
10: Radio da Torino. La so, la porchetta. La porchetta.
1: Meno male che la sapevi.
11: Bevete di meno la sera.
1: Signore e signori, stiamo combattendo contro la malefica.
12: È la gomma.
1: No.
12: Gaetano da Reggio Emilia.
1: Dai, ai piedi metti la gomma.
13: Ciao Stefano. L'enigma di oggi potrebbe essere la patata?
1: La patata.
13: Ivana da Bergamo.
1: Anche la Sfinge.
2: Ma col cervello come no. stai messo?
1: Non è la patata.
14: Ciao. Secondo me sono Cristian Asti.
1: Prego.
14: Secondo me è la pietra lavica.
1: Non è nemmeno quella.
15: La risposta corretta è la ruota.
1: No,
15: Sonia da Brescia.
1: Non la metti ai piedi, non vai dal panettiere e chiedi la ruba. Magari una ruota a livello di pane potrebbe esserci, però non
16: Ciao,
1: è quella.
16: Ciao, sono Antonella da Barzago.
1: Ciao.
16: È forse l'energia?
1: No. Ragazzi, forza.
17: Ciao.
1: Ciao.
17: Può essere cemento?
1: No.
18: Ciao a tutti, sono Angelo da Pisogne.
1: Ciao Angelo.
18: È la CO2, no. L'anidride carbonica.
1: Dillo tu.
2: L'hai sparata grossa, umano.
19: Può essere la lampadina.
1: La lampadina.
19: Maria Monza Brianza. Si
1: non
19: può
1: è.
19: Arrivare anche a terra, legata, appesa, intendo.
1: Non è la lampadina.
20: Ciao, può essere la bottiglia.
1: Mamma
20: bottiglia,
1: mia, quanti siete?
20: Può essere,
1: quanti?
20: Si può trovare per terra il vetro, la bottiglia legata. Perché la bottiglia tipo di Chianti è legata con la corda e la bottiglia nasce dal fuoco.
1: No.
2: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
1: Non chiamate, inviate un messaggio vocale al 393

0: con Honey, Lenny Kravitz, 15:13. Siamo veramente esasperati perché nonostante l'aiuto dato, cioè molti non ci sono arrivati. Sfinge, cosa devo fare?
1: Mi puoi trovare a terra, legata oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Cosa sono? Quando entrate in casa, solitamente alcuni li tengono lì, le tengono lì a terra, altri nell'armadietto, le tirano fuori e una dopo l'altra vengono indossate. La stessa parola quando hai, diciamo, una complicazione a livello elettrico perché una presa non basta, allora utilizzi quella parola lì che tra l'altro è legata con un filo, può essere bianco o nero. Quando vai dal panettiere, lei è nata con il fuoco, perché giustamente il panettiere cosa fa? Fa il pane. Quindi la risposta è:
2: possono essere le chiavi?
0: Ma no!
2: Tiziana dai Big di Bergamo.
0: Non sono le chiavi, Tizi, non sono le chiavi. Dai, ragionate.
3: Ciao Radio Number One. Per
0: Ciao.
3: Me è la pala, Gisella.
0: Da la pala?
4: Ciao! Potrebbe essere la corrente?
0: No, no, no, Titi.
5: Sono tutti. L'enigma della sfinge può essere l'energia elettrica.
0: No!
6: Può essere la paletta?
0: Ma quale paletta? No!
6: Roberto da Brescia.
0: Ciao Robby.
6: Forse il pane?
0: No, cioè il pane sì, però cioè quando tu vai dal panettiere puoi ordinare anche quella cosa lì che la sfinge vorrebbe sentirsi dire. Sì, è pane, però giustamente tu non ti infili il pane ai piedi.
7: Ciao Stefano, sono Olivia, provincia di Torino.
0: Benvenuta.
7: Secondo me la risposta dell'indovinello di oggi è la carbonella.
8: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Ragazzi, oggi proprio.
4: Ciao, la chiave?
0: La chiave, no, no, no, no.
9: Ciao Stefano.
0: Ciao.
9: Sono Davide da Palanzano.
0: Benvenuto.
9: Il pane.
0: Il pane, no, no.
10: Ciao Maurizio d'Alba, per me è la chiave.
0: Non è la chiave, non chiamate, non risponderemo.
11: Ci sono, è la luce, Andrea
0: no.
11: Da Taverno.
0: Signori, non è nemmeno la luce, sfinge.
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Cosa sono? Non chiamate, ma inviate un messaggio vocale al 393 444 0444. E adesso si vola in America con il

0: a New York, risiede a Los Angeles e dalla città degli angeli è arrivato con questa canzone My Body's Ready Somber. 15:19, ce la facciamo o non ce la facciamo? Abbiamo detto che la indossi soprattutto di sera quando rientri stanco o stanca dal lavoro, le metti ai tuoi piedi, so due, in questo caso è una, perché quella cosa quando hai solamente una presa e non puoi collegare tante spine ad essa, utilizzi quella parola lì. Quando vai dal panettiere, cosa ordini?
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Cosa sono?
2: Ciao Paolo da Val di Dentro, è la scintilla.
0: Ma no, ma non metti ai tuoi piedi la scintilla.
3: Può essere la corda, ragazzi?
0: Ma non vai dal panettiere e ordini, sì, può essere una corda di pane, diciamo un pane particolare, però no, no.
2: Per me è la scarpa, Max da Varese.
0: È la scarpa.
4: Ciao, la risposta all'enigma è la ciabatta?
0: Signori! Finalmente! Veramente, grazie di cuore! Grazie.
4: Ciao, la risposta all'enigma è la ciabatta?
0: Grazie,
4: Michele,
0: grazie.
4: Michele Claudio da Vergiate.
0: Grandi ragazzi, grandissimi, grazie di esistere finalmente.
5: Marisa da Ozegna, la ciabatta?
0: Meno male, Marisa.
6: Ciao, sono Simona da Caviano, secondo me è la ciabatta.
0: Brava Simo.
7: Ciao, sono Elena da Torino, la ciabatta o le ciabatte?
0: La ciabatta, Elena da Torino, è giusta.
8: Giulia da Mantova, per me la parola dell'enigma è ciabatta.
0: Brava Giulia, brava Giulia da Mantova, quinta.
2: Secondo me è la ciabatta.
0: Bravo.
2: Simone da Roncoferraro.
0: Sesto.
9: È la ciabatta, Matteo da Giussano.
0: Bravo Matteo.
10: La ciabatta, Matteo da Bergamo.
0: Ce l'abbiamo fatta, Matteo. Veramente, ho perso 8 kg in questi due giorni.
11: La ciabatta.
0: Giusto, giusto, giusto, è la ciabatta. Sonia.
12: Ciao. Potrebbe essere la ciabatta o le ciabatte?
0: Finalmente.
12: Sono Sonia da Capriolo.
0: Ce l'abbiamo fatta, Sonia da Capriolo.
13: La risposta all'enigma è la ciabatta.
0: È quella.
13: La ciabatta.
0: Lo so.
13: Sauro.
0: Grande Sauro.
14: È la ciabatta?
0: È quella, bravo.
14: Ho capito, è la ciabatta.
0: Meno male. Meno male, Enzo, ce l'abbiamo fatta.
15: Stefano, so che sarà tardi, ma è la ciabatta. Ciao.
16: Ciao, secondo me è la ciabatta.
0: Meno male, meno male. Sono contento, ragazzi. Anzi, se ci fosse un massaggiatore, un osteopata, un fisioterapista, un massoterapista, io ho proprio bisogno di un massaggio, perché voi e la Sfinge con la ciabatta mi avete sfinito. Su Radio Number One c'è
17: TN1. Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
18: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
19: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
18: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
19: Io ho già chiamato Albano.
20: Pazzesca.
18: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
20: Da brivido.
21: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
22: Tutta la musica che cerchi è qui.

Questo martedì pomeriggio insieme a voi qui su Radio Number One parleremo di telepatia. Pensi a una persona e subito quella persona ti chiama? Ogni tanto capita. La scienza ha provato a testare la telepatia telefonica con uno studio che ha coinvolto 117 partecipanti. Notizia che va assolutissimamente approfondita, ma prima Annalisa e Madame.

anch'io. Si chiama Mica, la nuova di Annalisa e Madame, sentita adesso nel live di questo martedì su Radio Number One. Continua il pomeriggio Number One. Benvenuti a quelle persone che hanno acceso la radio da pochissimo, come Antonio, come Seba. Si sono persi l'enigma, era la ciabatta la risposta corretta. Tra l'altro l'enigma era lo stesso di ieri, abbiamo avuto qualche difficoltà nel trovare la risposta, ma ce l'abbiamo fatta. E adesso parliamo di telepatia, signore e signori, perché se pensi a una persona e quella persona subito ti chiama, è telepatia. E la scienza ha provato a testare questa telepatia telefonica con uno studio che ha coinvolto 117 partecipanti. Beh, intanto vi chiedo a voi, è capitato ultimamente di pensare ad una persona e proprio quella persona poco dopo vi ha chiamato? Oppure si è fatta risentire, che ne so, dopo mesi, anni? Ogni tanto, non lo so, hai quel pensiero lì, pensi ad una determinata persona e casualmente un minuto, mezz'ora dopo, quella persona che magari non sentivi da tantissimo tempo, ti chiama, si fa risentire e anche lei ti dice: ho pensato a te, anch'io l'ho fatto. E c'è stata questa ricerca che ha coinvolto, come vi dicevo qualche istante fa, 117 partecipanti, e la cosiddetta telepatia telefonica è finita sotto esame. E alla fine di questo esperimento, in cui i 117 partecipanti hanno tentato di capire prima delle chiamate chi li volesse chiamare, gli scienziati hanno stabilito che la telepatia è casuale e non è voluta. Oh, lo dice la scienza, potete anche raccontarmi che voi la pensate in un altro modo, nel senso che quando siete convinti di essere, diciamo, raggiunti da una persona e quella determinata persona vi chiama, potreste anche avere ragione, ma la scienza con questa ricerca ha detto no.

0: determinata persona pensata da voi vi ha chiamato tempo zero, un minuto dopo, 10 minuti dopo, magari non sentivate quella persona da tempo e lei è riapparsa e voi avete pensato a lei qualche istante prima. Diciamo che alla fine di questo esperimento, in cui 117 partecipanti hanno tentato di capire prima delle chiamate chi li volesse chiamare, gli scienziati hanno stabilito che la telepatia è casuale, quindi la scienza dà contro quelle persone che dicono ma no, io sono telepatico.
1: A me succede spessissimo, addirittura poco fa ho preso il cellulare e dico chiamo a mia nuora perché stamattina ancora non l'avevo sentita. Prendo il telefono in mano e mi squilla, era lei, era bellissimo, infatti gli ho detto ma che facci, pensavamo a vicenda. Ciao.
0: Hai capito Maria Grazia e la nuora si sono...
1: mia nuora perché stamattina ancora non l'avevo sentita. Prendo il telefono in mano e mi squilla, era lei, era bellissimo, infatti gli ho detto ma che facci, pensavamo a vicenda. Ciao.
0: Hai capito Maria Grazia e la nuora.

0: Fitto, intervieni.
1: Bevete di meno. Appunto. Bevete di meno la sera.
0: E voi siete o non siete telepatici? Pensate a qualcuno e quel qualcuno magari pochi istanti dopo il vostro pensato?

0: pensi ad una persona e quella persona subito ti chiama? Si parla di telepatia, la cosiddetta telepatia telefonica, che è finita sotto esame e alla fine la scienza ha detto no, non esiste telepatia telefonica dopo aver condotto un esperimento su 117 persone.
1: Ciao Ivano da Trausella, provincia di Torino.
0: Ciao Ivano.
1: Sì, capita spesso quando penso a, ad esempio, il mio fratellino,
0: sì,
1: acquisito, 5 minuti sono al telefono o arriva un messaggio. La stessa cosa quando lui pensa molto a me e io lo chiamo e mi dice sempre: ti stavo pensando.
0: Vi pensate reciprocamente, è una bella cosa. Grazie Ivano.
2: Sì Stefano, a me mi è capitato proprio l'altro giorno di pensare al mio amico Mauro e poi mi ha chiamato. Ma mi capita spesso, come mi è anche capitato ieri che pensavo e speravo di non sentire, era il commercialista, poi mi ha chiamato lui direttamente. Ciao, buon pomeriggio Marco.
0: Buon
2: Biella.
0: Pomeriggio Marco, un abbraccio a te, al tuo commercialista, saluto anche Marzia, una nuova ascoltatrice che ha segnalato con il pollice in alto di gradire la trasmissione. Grazie. Tra pochissimo nel PN1 torneremo nel passato della musica international e ci sarà un pezzo firmato Imagination del 1900.

0: 82 e giocheremo con il secondo tutti contro tutte, quindi attenzione, perché se non avete vinto il titolo di super campione o campionesse con l'enigma potrete rifarvi con una serie TV anni 90, tra poco. Su Radio Number One c'è TN1.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Balada Disco con Imagination dal 1982, Justin Lucjon. Tra l'altro leggevo che questi ragazzi che arrivano direttamente dalla Gran Bretagna negli anni 80 si sono cuccati 4 dischi di platino, 9 d'oro e una dozzina di dischi d'argento. Un applauso va agli Imagination, era la grande canzone delle 15:45 che ci ha accompagnato verso il secondo gioco legato al Tutti contro Tutte, la sfida che preferisco, che amo ogni pomeriggio. Uno all'ora, il primo alle 14:30 circa con l'Enigma, il secondo un'ora circa più tardi con il Tutti contro Tutte legato al mondo della televisione, oggi una serie TV, più tardi il ritorno della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Signore e signori, vi riporto nel passato della televisione, il piccolo schermo va riacceso con la colonna sonora di un telefilm / serie TV all'inizio dei 90. Ditemi qual è il titolo corretto con un messaggio vocale al 393-444-0444. C'è una top 10 da completare e il titolo di supercampioni o campionesse da vincere. In bocca al telefilm!
1: Attenzione!
0: Mi tuffo? O resto? Mi tuffo? Oh sì, mi tuffo con lei.

0: Elisa con Kintsugi, sentita qui su Radio Number One, un'altra bella canzone del momento che i nostri programmatori hanno inserito nella playlist di questo secondo PN1 della settimana, come ogni martedì dalle 2 alle 5 del pomeriggio. Stiamo giocando con il secondo gioco legato al tutti contro tutte, la sigla di una serie TV. Qual è questa?
1: Attenzione!
0: Direi che i primi 300 hanno inviato il loro vocale al 15:49. È un bel problema questo, perché solamente i primi 10, quindi si contano non i secondi, ma addirittura i centesimi, signore e signori. Intanto abbiamo risentito proprio 4-5 secondi qual era la sigla, perché magari qualcuno ha acceso la radio da poco per farlo comunque entrare nel vivo del programma. Qual è il titolo?
2: I Watch, Cristina da Bergamo.
0: Signore e signori, la prima delle 15:49 è stata lei.
2: I Watch, Cristina da Bergamo.
0: A un centesimo.
3: Ciao, sono sempre Elena da Torino e Baywatch.
0: Bravissima, a 3 centesimi.
4: Baywatch, Claudio da Motta Visconti.
0: A 2 centesimi.
5: Baywatch, Sonia, ciao.
0: A 3 centesimi.
6: Baywatch, Edi da Guidizzolo.
0: A 4 centesimi da Edi.
7: Baywatch, Lorenzo da Piancamuno. E
0: a, un centesimo da Lorenzo di Piancamuno.
8: Ciao Stefano, e Baywatch, Samuel da Vigiù.
0: A 1 centesimo da Samuel da Vigiù.
9: Baywatch!
0: Non sappiamo chi, forse sì. Deve essere Paolina. Brava, brava Paolina. A 1 centesimo da Paolina.
10: È Baywatch. Mirko il Cappella Cantone.
0: A 1 centesimo da Mirko.
11: Baywatch Giuliano da Erbusco.
0: Incredibile, a 2 centesimi da Giuliano.
12: Baywatch Francesco Ende de Gaiano.
0: Bravo Franci, a 1 centesimo da Francesco.
13: Baywatch Gigi da Villa Dalmè.
0: Anche Villa Dalmè c'è, decima.
14: Baywatch
0: fuori
14: Matteo
0: tempo massimo.
14: Soncino.
0: Matteo da Soncino fuori tempo massimo per 1 centesimo, è presente?
15: Ciao, sono Deborah dalla Brianza, Baywatch.
0: 1 centesimo dopo di lui, Deborah. E 1 centesimo dopo Deborah.
16: Baywatch, Luca da Cremona. Ciao.
0: E
16: Steve.
0: 1 centesimo dopo Luca.
17: Baywatch, Emanuela da Starezzo.
0: Cioè, altri centinaia e centinaia di messaggi sono arrivati dopo questo. Signore e signori, era la top 10 e alcuni in più fuori dalla lista dei primi 10, 15:56, piccolo break, ma state qui perché tra pochissimo nel PN1 tornerà la Malefica con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
18: Pomeriggio Number One.
19: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One, il PN1 continua e tra pochissimo giocheremo con la Sfinge e la parola nascosta nel sarcofago, ma intanto abbiamo raggiunto le 4 del pomeriggio, ci sono le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Le ultime novità sul delitto di Garlasco accompagnano Andrea Sempio verso il processo, dopo che la Procura di Pavia per la seconda volta ha chiuso le indagini a carico del 38enne, amico del fratello della vittima Chiara Poggi. Presto potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato della crudeltà e dall'odio. Intanto i legali di Stasi parlano di errori di una gravità inaudita in merito alle due controanalisi totalmente negative dei RIS sui pedali della bicicletta Umberto Dei di Stasi, effettuate 19 anni fa e mai a quanto pare trasmesse ai periti della procura. A Pietracatella si sono svolte perquisizioni nei due studi di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Nello studio è stata sequestrata anche la borsa della moglie. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio aperto dalla procura di Larino non risultano essere iscritti indagati, nemmeno lo stesso Gianni Di Vita, trattenuto oggi in questura per un'ora. La Russia scrive alla NATO per protestare contro la linea avventuristica e irresponsabile della stessa NATO, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, che aumenta notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto, scrive Mosca, che afferma anche di essere pronta a dispiegare l'intero arsenale di armi a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO denuncia le minacce ricevute e rivendica la natura difensiva dell'alleanza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

ai parenti più stretti, agli amici, quello di agitare la bottiglietta. L'ha fatto anche lui, agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso ci accompagna alle 4:06 di questo martedì pomeriggio in Egitto. Si torna dalla malefica alla Sfinge, questa volta con la parola

0: Cioè, la malefica con la parola nascosta nel sarcofago. Pronti a giocare?
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Come sempre, lo ripeto, ride bene chi ride ultimo. La Sfinge è sempre più malefica, ma noi abbiamo Abdul, unico nostro alleato. Dal suo taxi con il fax portatile, ecco il primo fax, ci racconta quante sono le lettere che compongono la parola nascosta di questo martedì. 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali. Ripeto, 12 lettere, iniziate a incasellare, 7 consonanti e 5 vocali. È arrivato il secondo fax. Con il primo indizio, in molte persone ogni giorno si trovano costrette a farlo lontane da dove vorrebbero. Lalla. Ripeto, in molte persone ogni giorno si trovano costrette a farlo lontane da dove vorrebbero. Secondo me è un bel aiuto questo, non troppo complicato. Ce la facciamo, dai, serve quel tipo di ragionamento.

0: splendida Rita Ora con Ask Can You Show Receive, sentita qui su Radio Number One, la terza ora con il pomeriggio Number One, con Stefano Federici in collegamento dall'Italia, la Sfinge Malefica, con Abdul, unico nostro alleato, invece in collegamento dalla spiaggia di Sharm el Sheikh, Egitto, con la parola nascosta nel sarcofago. Qui arrivano i fax, 12 lettere la compongono, abbiamo detto 7 consonanti e 5 vocali, il primo aiuto è questo, in molte persone ogni giorno si trovano costrette a farlo lontane da dove vorrebbero. Sentiamo Davide.
1: Lavorare, Davide da Brescia.
0: Che poi ha scritto: cappero, non ha 12 lettere. Lo so, dovete fare anche il conto dell'incasellamento.
2: Potrebbe essere il lavoro riferito magari ai pendolari?
0: No.
2: Alessandra.
0: La parola quale sarebbe, Alessandra?
3: Pendolarismo.
0: No.
3: Davide da Limone Piemonte.
0: Non è pendolarismo.
4: Ma forse il trasferimento? Vale da Bergamo.
0: Non è il trasferimento, Vale. Alberto a Cologne, i bisogni? No, non sono nemmeno quelli.
5: Ciao, sono Elena da Piacenza.
0: Ciao.
5: E secondo me è la villeggiatura.
0: Non è nemmeno quella, non è la villeggiatura, carissima. Sentiamo altri ragionamenti.
6: Ciao, la butto lì, Elia da Bergamo. Sincronizzarsi o sincronizzare?
0: Sincronizzare. Grazie. O sincronizzarsi. La nostra è da troppo difficile. Aspetto il secondo indizio. Eccolo qui il terzo fax. Alcuni scelgono altri mezzi per non puntini, puntini, puntini in zone pericolose. Puntini, puntini, puntini starebbe per la parola nascosta. Alcuni scelgono altri mezzi per non in zone pericolose. Lo so. Non è facile, ma non è difficilissimo. Dai, ce la facciamo. Serve quel tipo di ragionamento lì, con la R maiuscola.

0: supporto. Siamo andati da lei, da Laura Pergolizzi, LP, cantante americana con origini italiane, per vederla cantare dal vivo sul palco americano. Questa canzone è intitolata Don't Stop. Abbiamo superato da un paio di minuti le 4:15. Buon martedì pomeriggio, benvenuti e benvenute su Radio Number One con Stefano Federici, la Sfinge, Abdul. Continua il PN1, questa volta con il terzo Tutti contro Tutte, con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 12 lettere la compongono, 7 consonanti, 5 vocali. In molte persone ogni giorno si trovano costrette a farlo, lontane da dove vorrebbero. Che cosa? Alcuni scelgono altri mezzi per non, quella cosa lì, in zone pericolose.
1: Ciao, per me la parola della Sfinge è rifornimento. Ciao, Ricky da Bellagio.
0: Non è quello, Ricky, grazie per esserci, un abbraccione, riprova.
2: La risposta è appuntamento.
0: No.
2: Fausto, da Vimercate.
0: Ciao Fausto, un abbraccio a te e agli amici di Vimercate, ci scrivono frontalieri. No.
3: Trasfertista, no. Francesco da Enni de Gaiano, ma... Bergamo, ma sono di Castro.
0: Lo so.
4: Secondo me è la ciabatta. Ciao Donatella Montichiari.
0: Ecco, Donatella poi ha scritto tradimenti, pensavo ci fosse il vocale, invece era per l'enigma della Sfinge. Tradimenti comunque non è.
5: Avventurarsi, sempre Alessandra.
0: Non è avventurarsi, Ale.
6: Arrabbicarsi, Stefano.
0: No.
6: Non era da bisogno.
0: Non
6: ciao.
0: È quella, ciao caro.
4: La parola spostamento, no. Alice da Viadana.
0: Non è nemmeno quella.
7: Ciao carissimo, ciao. È un flash, non c'è giusto. È per caso incagliarsi?
0: No.
8: Raggiungere?
0: Neanche.
8: Rossana da Castiglione delle Stiviere.
0: Il teletrasporto, no.
9: Potrebbe essere imbattersi?
0: No.
9: Arriva, Mirko, la cantone, sì.
0: Arriva, caro Mirko, il quarto suggerimento, cioè il quarto fax con il terzo indizio. Scusate, se hai o avete un'auto oppure una moto, prima o poi anche tu al singolare, anche voi al plurale, dovrete fare quella cosa lì. Se hai un'auto oppure una moto, oppure facciamo al plurale, se avete un'auto, più auto, delle moto, prima o poi dovrete fare quella cosa lì per andare a lavorare oppure per tornare a casa. Se non avete il garage, la...

0: generazione dell'amore, Love Generation, con Bob Sinclair, Gary Pine, c'è anche il serpento, tutti uniti per un unico obiettivo: riuscire a sconfiggere la malefica sfinge che è sempre collegata dalla spiaggia di Sharm el Sheikh, Egitto, questa volta con la parola nascosta nel sarcofago. In molte persone ogni giorno si trovano costrette a farlo, lontane da dove vorrebbero. Alcuni scelgono altri mezzi per non fare sta cosa in zone pericolose. Se hai un'auto oppure una moto, prima o poi anche tu dovrai. 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali.
1: Ciao Fede, le dobbiamo assicurare.
0: No.
1: Fare l'assicurazione.
0: No.
1: Ciao Fede, Raffa da Varese, ciao ciao.
0: Ciao caro, ma mi chiamo Stefano. Attenzione signore e signori, perché alle 16:08 il primo è lui.
2: La parola è parcheggiare.
0: Signore e signori, Guerrino numero uno, super campione dei campioni per la rapidità. Non avevo ancora detto forse il primo indizio, aveva già trovato la parola nascosta: parcheggiare. Bravo Guerrino numero uno.
3: Potrebbe essere parcheggiare? Sono Nicoletta da Pratosesia.
0: È quella, Nico, seconda classificata. Terzo.
4: Stefano, sono Pito. Potrebbe essere parcheggiare?
0: E questi sono i primi tre. Medaglia di bronzo, Pito.
5: Parcheggiare, Ivan da Zelo Bon Persico.
0: Bravissimo, Ivan. Quarto.
6: Parcheggiare.
0: Vai.
6: Ivan da Verona.
0: Ivan da Verona, medaglia di legno.
7: Parcheggiare. Ciao Margherita.
0: Grande Marghe, quinta.
8: Parcheggiare, Paolo della provincia di Vercelli.
0: Anche Paolo c'è.
9: Parcheggiare, Cristina Montichiari.
0: Anche Cristina da Montichiari entra nella top 10, nell'Olimpo dei primi 10. Brava.
10: Ciao Stefano da Viadana, parcheggiare.
0: Anche Viadana c'è, complimenti.
11: Parcheggiare, Alberto da Brescia.
0: E questi sono i primi 10, signore e signori. La parola nascosta di oggi, martedì 29 settembre, era parcheggiare. 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali. La sfinge malefica tornerà in compagnia di Abdul domani alle 2:30 circa qui su Radio Number One con il primo Tutti contro Tutte, ovvero l'enigma della sfinge. Grazie per aver giocato. Tra pochissimo il traffico.
12: Pomeriggio number one.
13: Donne, è arrivato al bar.
14: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
15: Sono qui, non mi vede?
14: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
15: Le stavo appunto cercando.
14: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
16: Sono la nuova barista.
14: Ancora lei?
15: Ah, io non so nulla, eh.
17: Non mi meraviglia, mio sire.
14: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
18: Però si poteva far meglio.
19: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

A4 Milano-Brescia è segnalato un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Ci sono code in formazione. Sulla 1 Milano-Bologna invece c'è un veicolo fermo segnalato tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna con rallentamenti. Sulle tangenziali milanesi partiamo dalla ovest A50. Ci sono due veicoli in panne agli svincoli per la Vigevanese Nuova e Vecchia direzione A1 Milano-Napoli. Code a tratti anche tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese verso la 8. Sulla tangenziale nord, la A52, ci sono code per traffico intenso in entrambe le direzioni. Sulla 10 Genova Ventimiglia, veicolo in avaria allo svincolo di Arma di Taggia verso Ventimiglia. Sulla 26 sono segnalati invece veicoli fermi agli svincoli di Arona e tra Vercelli Est e la diramazione Stroppiana Santià verso Genova. C'è presenza di personale per lavori in vari tratti, quindi prestate la massima attenzione. A Roma e Interland c'è traffico rallentato sul Lungotevere, in direzione Ponte Flaminio tra Ponte Mazzini e Ponte Umberto I. Code a tratti anche su Via Salaria in uscita dalla città verso il Grande Raccordo Anulare. E sulla tangenziale est ci sono code a tratti tra Via Prenestina e Viale Castrense in direzione San Giovanni a causa di un incidente. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. E tra pochissimo, signore e signori, amici e amiche del pomeriggio Number One, ci occuperemo di un addio al celibato finito nel peggiore dei modi per gli amici dello sposo. Notizia che aveva

Baby Steps è il titolo della nuova canzone di Olivia Dean, 4:34. E allora parliamo di tutti quegli sposi pronti per il loro matrimonio che tecnicamente a volte vengono presi, rapiti dai loro migliori amici e portati al famosissimo addio al celibato. E questo addio al celibato ha messo in piedi, ahimè, una maxi operazione da parte delle forze dell'ordine. Siamo a Dresda e questa maxi operazione della polizia è stata messa in moto da alcuni passanti che hanno assistito a quello che pensavano fosse il rapimento di una persona. Quindi è stato utilizzato addirittura un elicottero, ma si trattava di un addio al celibato. Le persone che hanno assistito al presunto rapimento di questa persona, tra virgolette lo sposo, hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine, non sapendo fosse organizzato dagli amici, e le forze dell'ordine, giustamente chiamate in causa da queste persone, sono intervenute non solo con i mezzi a terra ma anche con l'utilizzo di un elicottero. Hanno inseguito l'auto dei presunti rapitori, sono stati fermati e denunciati. Hanno rischiato veramente grosso perché, armi alla mano, giustamente loro, i poliziotti, non pensavano si trattasse di un addio al celibato. Quindi lo sposo bendato e sbendato si è trovato davanti a questi poliziotti con tanto di armi da fuoco puntate, e gli invitati, sai, che non sono andati al matrimonio.

0: Lola Young, istrionico personaggio del panorama musicale internazionale, questo che era Messi, Radio Number One. Cosa succede tra un attimo?
1: Arriva il secondo spazio del dedicato.
0: No, il secondo, la frutta e il dolce. Happy
2: Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Radio Number One presenta...
0: Mamma mia, ma quanti saranno stasera? Mamma mia, a lotto. L'estrazione l'estrazione del lot.
5: Lei è un cretino.
0: Ma no, ma perché?
1: C'è anche lot greco-romana.
5: Scusi, non ho capito.
0: No, lasci stare che c'è il Gabro, il signor Gabro, che stasera è in vena. Adesso magari probabilmente perché ha parlato con Gandalf e probabilmente mangiamo qualcosa stasera.
6: È impossibile.
0: Niente.
1: Affamati, stirati.
0: Non ce la faremo mai. Forse che.
7: Non ce la raccontano tutta,
0: no,
7: però.
0: Non è che non ce la racconta tutta, non ho voglia di far da mangiare in cucina, non ho capito perché lo paghiamo, ma va bene uguale, va bene. Buona serata, siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro bar preferito. Ogni sera protagonisti siete voi, grazie. E attraverso gli spazi del dedicato, no?
1: Fate le vostre richieste, il vostro brano preferito al 393-444-0444.
0: Oh, quando tutti. Guardi, quanto va in pagella lei? 4?
1: Sì, di matematica sì.
0: Va bene, un saluto invece deve andare a Ivo. Salutiamo Ivo, che è un po' che non ti sentiamo.
1: Vero.
0: Ciao Ivo. Salutiamo gli amici di Como. Ivo voleva ritrovare questa canzone che gli ricorda un periodo della sua adolescenza, dice. Io ricordo in questo periodo questa canzone perché la mia prima fidanzatina l'ho trovata con questa. Non male, eh.

0: amore, noi non eravamo ancora nati, signor Gabriel, ma comunque questa dei Fiction Factory, Feels Like Heaven del 1984, è stata una di quelle canzoni lì che ha fatto la differenza, no? Diciamolo, no?
1: Sì, però, cosa? Io da domani sera non vengo più.
0: No,
1: eh.
0: Non viene più.
1: Qua non si mangia niente, avete preso candela, almeno prima avevamo cabro, qualcosa, si riusciva a spuntare.
2: Bravo,
1: qua non si mangia niente.
0: Niente, si mangia niente.

0: Pascali, Mika, Radio Number One. Salutiamo gli amici che stanno andando a nanna, perché sono quelli che si svegliano presto la mattina, che magari vanno a lavorare, c'hanno i turisti e quelle cose lì. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando. Salutiamo anche tutti coloro che invece stanno richiedendo della musica, perché ci abbiamo ancora degli spazi
1: per il momento. Sì, però vero, rapidi, signori, perché poi arriva Alberto,
0: esatto,
1: e dice quella frase là.
0: Delle cose lì, dice delle cose strane, dice
2: dai che beviamo qualcosa.
0: No, non quello.

0: la prima ora, vero signor Gabro?
1: Adesso iniziamo la seconda, sempre no. Che non vogliamo andare via.
0: Guarda perché... che è bravissimo, lei come la prima, la seconda. Terza.
2: Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Ecco perché su questo bancone c'è sempre tutto questo disordine, questo marasma. Berti, per favore.
1: Dai, facciamo un cin cin che spacchiamo anche i bicchieri.
0: No, certo, siccome c'è già abbastanza marasma qui dentro, scusi, lei dove non mette in ordine?
2: Non lo voglio sapere.
0: Non avevamo dubbi, cioè, paghiamo a fare la barista noi.
3: Beh, sta lì, dai, fa ambient.
0: Cosa che fa?
3: Ambient.
0: Mamma mia. Seconda ora, buona serata, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Che dire?
2: Pago da bene.
0: No, quello non lo deve dire perché non c'è.
3: Anche perché
0: niente.
3: Martedì dobbiamo un attimo riprenderci,
0: esatto,
3: dal weekend,
0: se
3: no?
0: Ci tiriamo un attimo insieme magari. Ovviamente c'è l'Happy Hour, c'è il signor Gabro, ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la K, non un altro. E poi ovviamente Maringa Quadretti, che cosa? Allora niente, non ce la facciamo mai. Allora, la seconda ora voi sapete che è come anche un po' la prima, però ci abbiamo uno spazio in più.
3: In apertura, sì,
0: in apertura, il terzo spazio dell'appuntamento dell'Happy Hour, dove potete richiedere le vostre canzoni, la vostra musica, perché comunque in questa serata abbiamo ancora...
1: Non ci abbiamo più spazi,
0: niente, stavo dicendo,
3: niente, abbiamo, anche per stasera nulla,
0: niente,
3: dai.
0: Non abbiamo più spazi, però va bene, potete dirci cosa state combinando, sì, con il signor Gabro, vero? Diteci cosa
3: poi
0: state...
3: di martedì, chissà quali sono i vostri piani.
0: Ah, saranno piani alti.
3: Terzo, quarto,
0: sì. Dopo questa andiamo a casa. Va bene, salutiamo anche Giulia. Ciao Giulia.
3: Ciao.
0: Salutiamo gli amici di Livorno, Giulia in particolar modo, che voleva questa canzone.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: 1974, grazie Giulia per questa perla musicale. E poi ovviamente
1: signor Gabbro, sì, facciamo un'imitazione di Barry White, che lei è capace, lei ha, ha dei numeri.
2: Io do i numeri forse.
0: Non so che lei avesse dei numeri, probabilmente di telefono. Buonasera, ciao Giulia, salutiamo Giulia, grazie, salutiamo anche Ida che ha finito di cenare, grazie, gentilissima.
2: Beata lei.
0: Pensi che Giulia ha finito di Ida ha finito di cenare.
3: Non mi meraviglia, mio figlio.
0: Certo, lei ha cenato, noi stiamo ancora aspettando, perché se magari ci fa da qualcosa a mangiare.
4: Non abbiamo più riserve energetiche, niente, né possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Non ho capito quella storia della galassia, io signor Gabbro, però va bene uguale.
2: Perché lui viene da paesi remoti. Come il passato.
0: Mamma mia, guarda. Lei sa proprio tutto, guarda. Però va bene uguale, non stiamo a guardare tutto quanto adesso, perché sennò dopo si può rovinare.
1: Lucchino, volevo fare una comunicazione, soprattutto al signor Berti. Sono passato davanti al locale, lui lascia sempre la macchina in doppia fila,
0: vero,
1: con le quattro frecce.
0: Gli
1: dica di spostarla perché gli stanno facendo la multa.
0: No.
1: Ecco, volevo salvare il signor Berti.
0: Grazie, grazie signor Maurizio. Berti, Berti!
5: Chissà cosa c'è dietro.
0: Berti, non c'è niente dietro.
2: C'è la locale.
0: C'è la madama che sento la multa. Mamma. Io non ce la faccio più, però.
2: Hai capito, diciamo, perché poi non paga a fine serata.
0: Certo. Cioè, lascia giù tutto. Va bene, al comune. Allora, buona serata, benvenuti Radio Number One. Questa è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Voi sapete che abbiamo accennato prima, argomentiamo, cerchiamo di argomentare nei nostri, cioè i livelli sono altissimi, quindi per evitare che magari qualcuno non capisca bene di cosa stiamo parlando, noi cerchiamo di restare un po', però alziamo, perché qui, solo qui e da nessun altro,
2: lo diciamo.
0: Solo il nostro slogan è questo e nessun altro, no, cioè perché altri
5: dai, che beviamo qualcosa.
0: No, questo non è uno slogan, beh, questo è un modo che lei accenna e così invita gli amici
2: ogni tanto, dai.
0: Poi non molto spesso. Va bene, allora prima parlavamo di capre, molti hanno espresso il fatto che probabilmente se hanno pagato degli umani per fare delle ricerche sulle capre, probabilmente le capre faranno delle ricerche gratuitamente sull'essere umano, perché
2: hanno un ottimo olfatto per cercare qualcosa,
0: esatto,
2: le capre.
0: E secondo me lo troverebbero anche, perché ultimamente devo dire che a livello di cervello siamo messi non tanto bene tutti quanti. Però sappiate una cosa, che metti in caso, sai che ci sono gli appassionati gli ufologi, no?
2: Sì.
0: Che vedono le cose che volano nello spazio. E allora attenzione, perché se per caso andate a fare un viaggio in Marocco e vedete qualcosa che balza nel cielo e non riuscite ad identificarlo nella notte, è una capra.
2: Probabilmente sì.
0: Sì, probabilmente sì, perché pare che in Marocco ci siano una razza di capre, una tipologia di capra, che praticamente per mangiare riesce a saltare, ad arrampicarsi sugli alberi e salta poi da un albero all'altro. Quindi se per caso state facendo un'allegra passeggiata, non è, c'è la capra volante.
2: Sì, non sono scimpanzé con le corna, no, però sono capre.
0: No, sono delle capre e non sono neanche degli UFO, UFO come si usa dire. Sono semplicemente delle simpatiche bestioline che saltano da parte all'altra per recuperare del cibo, ha capito? Quello che noi non riusciamo a fare ormai da tempo qui al locale, signor Gabbro, e questo è un dato di fatto.
2: Da mesi ormai.
0: Mesi che noi non mangiamo, però guardi che linea che stiamo mantenendo. Siamo veramente.
2: Solleviamo la ghisa, noi.
0: La prova costume, forse da Arlecchino.
2: Freddo.
0: Arlecchino proprio.

0: lavanderia, Shakira e Cardi B, tu che non vai in lavanderia, no?
1: Lei è un cretino.
0: Ma no, ma si fa che sia così per dire, era un messaggio di signor Capro, guardi che... Cioè, guardi
2: buonasera, che... ma sì. Qualcuno non deve pagare da bere oggi?
0: Sì.
2: È San Gabriele?
0: Esatto.
3: Non era al contrario, pagate voi, no, per festeggiarmi.
0: No, perché Capro, lei è inutile che si chiama Capro, ma sappiamo tutti che si chiama Gabriele lei, eh.

0: Questo progetto estivo Moving to the Sun, Jugal, c'era anche lei, fantastica, stupenda e meravigliosa. C'era anche lei, signor Gabbro, vero?
1: Sì, certo,
0: me lo ricordo benissimo, ai Ibiza, lei che ballava come un pazzo. Vabbè, attenzione, perché tra un attimo
1: ce ne andiamo via.
0: No, non è vero, c'è un altro spazio del dedicato.
2: L'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one. Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. You're my little thing, so I'll give a hoot what you do, say girl I know.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Zio Gabriel si sta creando la coda fuori dal locale di gente che vuole venire perché lei ha detto che paga da bere stasera, essendo suo nomasico.
3: Ma ha visto quando è gratis?
2: Quando è gratis arrivano tutti. Mi ricorda qualcuno del locale, non lo so, qualcuno che magari è qui in giro adesso, giusto
4: ho
2: perché.
4: Ho pagato, ecco, tutto quello che ho bevuto.
2: No,
3: sai, stasera pago io.
2: Berti,
3: per una volta.
2: Guardi che fortuna che ha stasera, guardi.
4: Però si poteva far meglio.
2: Ma meglio di che cosa? Le paga da bere il signor Gabriel, adesso va bene tutto, però mamma mia, guardi, non ce la facciamo.
4: Ciao ragazzi, sì,
2: ci beviamo domani
3: non resta bello. Neanche no, vabbè, no, se ne va, arrivederci,
2: tanto devi pagare tutto il conto che avevo aperto, quindi sono affari suoi. Nel frattempo anche Ida ci fa gli auguri dell'onomatice. Scusami Gabro, auguri, felice onomatice. Felice non lo so perché
3: thank you no, grazie, come per chi non avesse capito
2: parla lei il tedesco, guarda. Bravissimo, salutiamo gli amici che stanno messaggiando, sta facendo un sacco di auguri, c'è anche Renato, gli fa gli auguri, anche Nicola le augura un buon onomastico, c'è ancora Valentina e ancora Sebastiano, guardi quanta gente ci fa gli auguri.
3: Ma quanto affetto, guardi che poi io mi emoziono, lo sa che sono timido.
2: Io preferirei dell'affettato, però non ce l'abbiamo, se non si mangia mai è un dato di fatto. Va bene, però ci abbiamo un altro spazio dedicato.
3: Il penultimo.
2: Il penultimo,
3: sì.
2: Non abbiamo più spazi per le vostre richieste, però quelli che sono arrivati precedentemente si sono accaparrati la canzone. E allora salutiamo in questa serata anche Ada. Ciao Ada. Salutiamo gli amici di Varese. Questa canzone in questa particolare versione cantata da Michael Bolton, perché l'originale era

0: di icone della musica, come in questo caso di Sitting on the Dock of Bay. Versione originale, quella di Otis Redding. Questa era una versione dell'87, quella di Otis Redding usciva nel 67, qualche annetto dopo, però insomma c'è. Poi la voce inconfondibile, ovviamente, quella di Michael Bolton, vero?
1: Sì, canzone che tra l'altro potreste anche ritrovare nel Number One Classic subito dopo di noi, con Chiara dalle 22 alle 23.
0: Esatto, perché? Perché ogni sera a partire dalle 22 c'è la nostra Chiara che vi accompagna con la grande musica e con i vinili rispolverati dal signor Gabro, vero signor Gabro?
1: Sempre io, sì.
0: Mamma mia, lei fa tutto in questa radio. Dito nella piaga!

top, vede che ci vogliono bene i nostri ascoltatori, signor Gabriel. Qualcuno chiede, ma c'è anche San Luchino? Sì, però vergine, mi raccomando. Attenzione, c'è Bruno Mars.

0: se la chiamò.
1: Ditemi che non avevo ragione quando ho annunciato questo pezzo dicendo che l'avremmo cantato tutti a squarciagola. Il mare impetuoso al tramonto, la voce di Zucchero in Number One Classics su Radio Number One. Il viaggio nella grande musica prosegue, quindi restate con me.
2: Number One Classics.

Siamo nel 1978 quando Bob Marley and the Wailers pubblicavano Is This Love. L'abbiamo ascoltata nel viaggio del martedì sera di Number One Classics, in cui riscopriamo, ci riemozioniamo ogni volta ascoltando le grandi canzoni degli anni 70, 80 e 90. Facciamo un piccolo salto avanti adesso. Siamo nel 1981, PhD con I Won't Let You Down.

Elton John che proprio qualche giorno fa, il 25 settembre, ha aperto l'Apple Music Hall, che è il nuovo spazio musicale inaugurato all'interno della Battersea Power Station di Londra. Tanti concerti con tantissimi artisti a inaugurarlo, è stato proprio lui a chiudere il programma. Ci penserà invece Charlie XCX, Queen, Number One Classics, l'abbiamo trovato con Can You Feel the Love Tonight, e adesso proseguiamo con i Wings, Silly Love Song.

0: benvenuti anche per questo martedì sera. Io sono Chiara Papanicolaou, sono contenta di essere stata anche oggi in vostra compagnia e vi aspetto domani alle 22, sempre con Number One Classics. Vi auguro una buona notte, ciao.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.